Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente

Il passato riposa bellamente nel letto degli ospiti o mi insegue per casa come un'ombra incollato ai miei gomiti, da buttarlo giù a calci, apre bocche e lo fa sempre avanverà con discorsi bugiardi.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fa

il passato di Chiara, di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

viaggio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza. Chiudo gli occhi e non so neanche non

Rosa, Dan fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo.

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: celebriamo la memoria di San Pio X Papa, le lodi del venerdì della quarta settimana, pagina 615. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Tu che hai dato misericordia ai nostri padri,
1: ricordati della tua santa alleanza.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu che hai dato misericordia ai nostri padri, ricordati della tua santa alleanza. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che a preservare la fede cattolica e a unificare ogni cosa in Cristo hai animato del tuo spirito di sapienza e di fortezza il Papa San Pio X, fa che alla luce dei suoi insegnamenti e del suo esempio giungiamo al premio della vita eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Di splendida luce brillerai Gerusalemme davanti al tuo Dio. A te verranno le genti portando doni al Signore.
1: Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace. Anima mia, benedici il Signore, il Gran Sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e tutte le case canteranno Alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di splendida luce brillerai Gerusalemme davanti al tuo Dio. A te verranno le genti portando doni al Signore. Gerusalemme glorifica il Signore, che ha benedetto i tuoi figli. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte e in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gerusalemme glorifica il Signore che ha benedetto i tuoi figli. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso, insegnerò agli erranti le tue vie.

0: nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: a Cristo, Signore, che si è umiliato per noi fino alla morte di croce ed è stato esaltato nella gloria della potenza di Dio, eleviamo le nostre invocazioni.
1: Gesù, servo di Dio, che non spezzi la canna incrinata, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Uomo dei dolori, che hai conosciuto il patire, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai presentato il dorso ai flagellatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non hai sottratto la faccia agli insulti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei stato trafitto per i nostri delitti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, che hai visto la luce dopo il tuo tormento, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del libro di Neemia. Le mura furono condotte a termine il 25esimo giorno di Elul, in 52 giorni. Quando lo seppero, tutti i nostri nemici ebbero paura. Tutte le nazioni che stavano intorno a noi si sentirono molto umiliate e dovettero riconoscere che quest'opera si era compiuta per l'intervento del nostro Dio. In quei giorni i notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e da Tobia ne ricevevano. Infatti molti in Giuda erano suoi alleati, perché egli era genero di Secania, figlio di Arach, e suo figlio Giovanni aveva sposato la figlia di Mesullam, figlio di Berechia. Anche in mia presenza parlavano bene di lui e gli riferivano le mie parole, mentre Tobia mandava lettere per intimorirmi. Quando le mura furono riedificate e io ebbi messo a posto le porte e i portieri, i cantori e i leviti furono stabiliti nei loro uffici, affidai il governo di Gerusalemme ad Anani, mio fratello, e ad Anania, comandante della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio

0: più di tanti altri. Ordinai loro: le porte di Gerusalemme non si aprano finché il sole non comincia a scaldare, e si chiudano e si sbarrino i battenti mentre gli abitanti sono ancora in piedi. Si stabiliscano delle guardie prese fra gli abitanti di Gerusalemme, ognuno al suo turno e ognuno davanti alla propria casa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Gerusalemme, città della mia gioia.
0: Gerusalemme, città della mia gioia.
1: Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
0: Gerusalemme, città della mia gioia.
1: Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore.
0: Gerusalemme, città della mia gioia.
1: Salgono secondo la legge di Israele per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
0: Gerusalemme, città della mia gioia.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Libro di Neemia ci sta accompagnando, come abbiamo già detto, in questi giorni, e oggi ci ha condotto fino alla conclusione di quest'opera di ricostruzione delle mura della città di Gerusalemme, le mura distrutte e le porte incendiate vengono rimesse a posto. È bello sostare ancora su questi racconti proprio per ricordare a noi e chiederci soprattutto se siamo disposti insieme ad altri a fare qualcosa insieme, appunto. E forse questa è una domanda molto attuale nel nostro contesto, in cui spesse volte si ritiene di essere autonomi, ciascuno deve fare le proprie scelte, ciascuno deve tendere alla propria realizzazione, ciascuno fa quello che può e lo fa da solo o da sola. E invece questa pagina biblica, questi racconti che stiamo ascoltando in questi giorni ci dicono proprio l'intenzione, la volontà di edificare insieme. Ed è bello davvero, ripeto, che ciascuno di noi si possa chiedere: ma come vivo le relazioni nel mio piccolo, nel piccolo della mia vita, le relazioni con gli altri? Sono capace di progetti condivisi con altri, di edificare insieme, avere questa voglia, ma avere anche un po' il desiderio che questo sia possibile, edificare insieme. Edificare insieme nella prospettiva di Dio, perché questi racconti fanno sempre riferimento a Dio, nell'orizzonte c'è sempre Lui. E allora è possibile edificare insieme nell'orizzonte di Dio, cioè tenendo sempre Dio sullo sfondo delle nostre scelte, dei nostri propositi. E poi la pagina di Vangelo che continua quella che abbiamo ascoltato ieri. Ieri si diceva che è necessario convertire la vita da questo rischio, il rischio di pensare che ogni giorno sia per noi un diritto acquisito. E invece ogni giorno non è un diritto, ma è un dono. È il dono della pazienza di Dio nei riguardi della nostra vita, questa pazienza di Dio che ci viene concessa anche quando nella nostra vita non portiamo frutto, cioè anche quando le nostre scelte non sono scelte feconde, perché sono scelte sempre non fatte, scelte rimandate, perché alla fine le cose che contano di più rimangono sempre lì e noi non ci muoviamo mai per scegliere su quello che conta maggiormente. E allora c'è da una parte questa insistenza alla vigilanza, alla conversione, ma anche questa pazienza di Dio che ci concede tempo. E allora nella vita ci giochiamo sempre un po' tra questi due paradossi. Da una parte sempre la necessità in qualche modo di chiederci dove sta andando la nostra vita, sta portando frutto la nostra vita oppure una vita ferma. Dall'altra parte però anche ringraziare il Signore Dio per il dono che ci concede del tempo che abbiamo tra le nostre mani, nelle nostre disponibilità, per compiere qualcosa e magari, come dicevamo prima, per compiere qualcosa insieme agli altri, nella prospettiva di Dio, continuare a costruire il bene, la giustizia, la fraternità.

0: dopo il Vangelo. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore.
1: Per intercessione di San Pio X, Papa, innalziamo al Signore le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che sei misericordioso e offri a tutti la possibilità e la speranza della conversione, perdona le nostre colpe, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che non condanni nessuno e ci insegni a non giudicare la fecondità o la sterilità degli altri, aiutaci ad essere misericordiosi, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che ogni giorno ci precedi sulle nostre vie e con amore fedele ci chiami alla conversione, donaci di portare frutto per te e per i fratelli e le sorelle, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti della nostra parrocchia che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Dio, che nel servizio episcopale di San Pio X hai dato alla tua Chiesa una chiara immagine di Cristo buon pastore, per la sua intercessione e i suoi meriti concedi al tuo popolo di giungere ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua.

0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi sangue di Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Mille pentiti, accoglici, oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accetta con bontà, oh Padre, le offerte che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Pio X, con devozione sincera e con viva fede, partecipiamo a questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Gesù Cristo tuo Figlio tre volte chiese a Simone una professione di amore, prima di eleggerlo pastore di tutto il tuo gregge. Tra i successori di Pietro, tuo Dio, scegliesti anche San Pio X, perché governando la Chiesa di Roma presiedesse all'universale carità e confermasse nella fede tutti i fratelli. Unite a questo tuo servo, di cui oggi facciamo gioiosa memoria, insieme con gli angeli e con i santi, eleviamo l'inno della tua lode.

0: Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta all'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, con San Pio X e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace. In Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: ci rivolgiamo al Padre con le parole di Gesù: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il Tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla Tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
1: Sarò salvata alla comunione. Dice il Signore: avrò cura delle pecore del mio gregge, mi sceglierò un pastore che le conduca al pascolo e io sarò il loro Dio. Canto 109.

0: Preghiamo. O Dio onnipotente, questa mensa di vita eterna a cui ci siamo accostati, nel ricordo del Papa San Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nella carità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori, buona giornata e buon venerdì 21 agosto. Vi ricordo sin da subito le frequenze dove potete sentirci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi venerdì 21 agosto è a Saronno, farmacia Santa Maria Dottoressa Leoncini, in via Don Stoppani 2. Risponda al numero 02 960 0081. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 andrà in onda La Grazia, un genere drammatico.
3: Il santo del giorno.
4: Giuseppe Sarto, nato a Riese, Treviso, nel 1835 da una famiglia contadina, dopo gli studi nel seminario di Padova, fu ordinato sacerdote a 23 anni. Avendo percorso quasi tutti i gradi dell'attività pastorale diretta, cappellano a Tombolo, parroco a Salzano, cancelliere della curia di Treviso e direttore spirituale del seminario, nel 1884 fu nominato vescovo di Mantova e nel 1893 patriarca di Venezia e cardinale. Nel conclave del 1903, dopo il veto dell'Austria all'elezione del cardinale Rampolla, fu costretto ad accettare la sua elezione a papa, nonostante le sue proteste di inadeguatezza. «Sono incapace e indegno», disse davanti ai cardinali. «Dimenticatemi, aiutatemi». Erano tempi difficili quelli per la Chiesa, a causa delle leggi eversive varate in Francia, della dolorosa divisione tra Stato italiano e Santa Sede, e poi del periodo modernista. Tuttavia il pontificato di Pio X fu uno dei più fecondi non solo per le opere di riformatore liturgico, soprattutto del breviario, della messa, del canto gregoriano, della partecipazione più attiva dei fedeli alle celebrazioni e della comunione eucaristica, ma anche per gli orientamenti della vita pastorale della Chiesa, con il suo celebre catechismo, da lui stesso predicato ogni domenica, e con la promulgazione di leggi concernenti la riforma della Curia Romana, l'avviamento della codificazione canonica, l'edizione degli Acta Apostoliche Sedis, la semplificazione delle norme burocratiche, la promozione degli studi e della formazione del clero. Davanti al modernismo, che propugnava un aggiornamento della dottrina della Chiesa, fondandosi sulle teorie positiviste, egli non esitò a condannarlo prima col decreto Lamentabili, poi con l'enciclica Pascendi, ispirando la difesa della dottrina cattolica al motto del suo pontificato, Instaurare omnia in Cristo. Morì il 21 agosto 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Fu beatificato da Pio XII nel 1951 e da lui canonizzato nel 1954.
5: Accadde oggi, 21 di agosto, il furto della Gioconda al Louvre. Tutto è pronto per il furto del secolo. Vincenzo Perugia, trentenne, decoratore originario di Dumenza, nel Varesino, ha scelto di entrare in azione la mattina di lunedì 21 perché è il giorno di chiusura del Louvre. Avendo prestato servizio al museo, in particolare avendo assistito alle operazioni per sistemare il dipinto nella teca di vetro, Perugia conosce nei minimi particolare le abitudini del personale e sa che troverà il custode immerso nel sonno. L'obiettivo è lei, la Gioconda di Leonardo da Vinci. Staccato il dipinto dalla cornice, se lo infila sotto il cappotto e si allontana lesto. Alle 8:30 il furto è compiuto e l'uomo si dirige in taxi all'appartamento che condivide con un cugino, dove nasconde con cura la preziosa refurtiva. Al museo si accorgono del furto soltanto il giorno dopo, dato che inizialmente si era avanzata l'ipotesi che fosse stato rimosso per fotografarlo. Perugia nel frattempo raggiunge Firenze, dove si mette in contatto con un antiquario, tale Geri, inviandogli una lettera firmata Leonardo, nella quale sottolinea il valore patriottico del gesto. Per lui l'opera appartiene all'Italia e è disposto a restituirla alla modica cifra di 500.000 lire. Viene organizzato un incontro segreto alla pensione Tripoli, a cui prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi. è una trappola e il Fuggiasco finisce agli arresti. Sarà condannato a 7 mesi di carcere, però diventato ormai una star, gabberà per una seconda volta i francesi, ritornando in Francia con un passaporto falso, dove aprirà un negozio di vernici autografando le cartoline della Gioconda per i turisti.
3: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Infinito. Un bambino una volta mi ha chiesto col suo candore: cos'è l'infinito? Ho risposto con altrettanta semplicità: infinito è trattare gli altri in un modo umano, è trattare gli altri senza alzare la voce, è trattare gli altri senza giudizi e pregiudizi, vedere sempre in chi abbiamo davanti un'anima. Se proviamo a fare così, l'infinito ha spazi immensi. Tu lo incontri e inizi a guardare in alto, senza paura di guardare anche in basso, la tua fragilità, i tuoi errori, il tuo io. Incontri l'infinito, scopri la bellezza che hai dentro e ti accorgi che stai meglio, che crei comunione, che cominci a tessere un rapporto di amicizia disinteressata e ad abolire la parola nemico. L'infinito è in mezzo a noi, è dentro di noi, ma oggi c'è qualcuno che lo cerca. Molti si sono arresi, molti sguazzano nella confusione, ma la vita nel buio non è vita. La vita nel male non è vita, la vita dei compromessi non è vita, la vita nel potere avvitato su se stesso non è vita. La vita è quella che parte anche da un piccolo barlume, da un frammento di speranza ancora presente nel cuore, dal desiderio di guardare in faccia la realtà, gli occhi di un uomo, di una donna, di un bambino che ti aprono il cuore solo se non si sentono giudicati. Sono loro le guide, coloro che ti conducono verso l'infinito.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Un giorno da Pira verso l'Italia, dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, la pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv, la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte che la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
2: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto. In pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Coda Consip, i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza. L'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacon sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio è triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo oltre il 12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter Lavito, l'ha sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Lo spetta la Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta. Ha detto però, aggiungendo su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di Report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

Ah, il 2005, carissimi radioascoltatori, che anno, che annata, non lo so, lo scopriremo insieme. Benvenuti carissimi, questo è Nel Blu Dipinto di Blu, questa è Radio Orizzonti in Blu, Massimo in studio, Antonio alla regia, il 2005 è l'anno che oggi andiamo a toccare. Buon ascolto! È l'anno internazionale della fisica, prima di tutto, ed è l'anno europeo del ricercatore. Oltretutto, poi, il 1 gennaio, il Lussemburgo assume la presidenza di turno dell'Unione Europea per 6 mesi, per l'appunto. L'8 gennaio, 3 astronomi statunitensi scoprono Eris, il secondo pianeta nano più grande del Sistema Solare, mentre il 9 di gennaio, le elezioni in Palestina per la successione a Yasser Arafat, che era morto l'11 novembre, vedono vincitore Abu Mazen, è uno dei fondatori del partito Al-Fatah negli anni 50 e primo ministro palestinese per il breve periodo del 2003. Invece, in Francia, il 12 gennaio, l'Europarlamento di Strasburgo approva la nuova Costituzione europea e il 23 di gennaio Viktor Yushchenko è investito ufficialmente come presidente della Repubblica in Ucraina. È il 1 febbraio invece, e con questo entriamo nel nuovo mese, quando Giovanni Paolo II, papa di allora, viene ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una ricaduta influenzale. Il mondo si interroga sulla salute del papa. E intanto Jovanotti cantava una delle sue canzoni più di successo, intitolata Tanto.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai?

0: migliorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Nel 2005 13 varie pagine ottennero il premio Nobel in quell'anno. Il premio Nobel per la pace venne assegnato all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, detta anche AIEA, in inglese International Atomic Energy Agency, che è un'agenzia fondata nel 1957 con lo scopo di promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare e impedirne l'utilizzo per scopi militari. Proprio per il suo impegno l'agenzia ricevette il

grande, anche lui vincitore del premio Nobel, laureato nella Scuola Superiore di Chimica, Fisica ed Elettronica di Lione nel 54, riceve per l'appunto il premio Nobel nel 2005 per lo sviluppo del metodo della metatesi della sintesi organica. Veramente, qui siamo a livelli stratosferici. Un altro premio Nobel di quell'anno, premio Nobel per la fisica, invece venne dato a Roy J. Glober, fisico statunitense, per il fotorilevamento spiegato le fondamentali caratteristiche dei differenti tipi di luce, come il laser e la luce dei bulbi di luce. Le sue teorie sono ampiamente usate nel campo dei quanti ottici. Insomma, vedete che le scoperte dei premi Nobel sono notevolmente importanti. Il premio Nobel invece per la medicina venne affidato a Robin Warren, patologo ricercatore australiano, che gli venne appunto attribuito questo per le prime relazioni sulla presenza del batterio in biopsie di pazienti affetti da gastrite. Ma solo nell'81, quando Robin Warren fu avvicinato da Barry Marshall per ottenere un progetto di ricerca, che gli studi ottennero un rinnovato impulso. Questi alcuni dei premi Nobel di quell'anno. E invece noi andiamo a ascoltare La differenza con Che farò.

Torniamo al nostro mese di febbraio dove ci eravamo lasciati. Il 4 febbraio viene rapita la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena dall'organizzazione della Jihad Islamica mentre si trovava a Baghdad in Iraq per realizzare una serie di reportage per il suo giornale. Il 14 febbraio in Libano il primo ministro libanese, dopo un attentato esplosivo

Va, Beirut viene assassinato, mentre in California viene fondato YouTube, e su questo poi ci soffermeremo a lungo, perché ovviamente è stata una delle scoperte e fondazioni più importanti del secolo, potremmo dire. Il 16 febbraio entra in vigore il protocollo di Kyoto sulle emissioni di gas tossici, a cui aderiscono 141 paesi, esclusi gli Stati Uniti. Il 27 febbraio ai premi Oscar del 2005 The Aviator di Martin Scorsese si aggiudica 5 statuette e Million Dollar Baby di Clint Eastwood 4, ma quest'ultimo riceve i premi nelle categorie ovviamente più importanti. Ma vi stavo dicendo, per l'appunto, della fondazione di YouTube, perché proprio quell'anno abbiamo la nascita, per l'appunto, del grande social network che è YouTube. Quando nacque, per l'appunto, questo grande, diciamo, mercato delle immagini e dei filmati, era il 15 febbraio, e con lo slogan Broadcast Yourself, trasmetti te stesso, fa il suo esordio proprio YouTube sul web, uno dei primi siti di video sharing, cioè di scambio di video, che in pochi anni arriva a meritarsi la fama di TV del terzo millennio. Come per altre imprese legate al web, tutto ha inizio in un garage di San Francisco. Veramente tutte le grandi imprese hanno inizio in un garage, anche Steve Jobs aveva iniziato così con la Apple. E qui infatti il quartiere generale di 3 dipendenti di PayPal, impegnati nella messa a punto di un nuovo sito che consenta di caricare velocemente un video prodotto con la propria videocamera digitale e condividerlo con tutto il mondo. La tecnologia viene incontro alle attese di Harley, Karim e Chen, che acquistano il dominio www.youtube.com e lo mettono online nel 2005. 2 mesi più tardi appare il primo video, a rompere il ghiaccio lo stesso Karim con un clip caricato il 23 aprile dal titolo Me at the Zoo, che lo ritrae davanti a una gabbia di elefanti al giardino zoologico di San Diego. Andate a cercarlo se c'è ancora su YouTube questo filmato. Così prende il via la rivoluzione digitale, che in poco tempo, grazie al passaparola, vede il traffico del portale aumentare in maniera esponenziale. Nella mente di milioni di persone scatta un meccanismo destinato a fare la fortuna del sito. Si fa un video e la prima cosa che si pensa è pubblicarlo il più presto su YouTube, e dalle scene di vita quotidiana si passa alle riprese di fatti di cronaca, eventi, concerti di musica, che fanno di normali utenti dei video reporter in erba, in grado proprio di arrivare sulla notizia prima di giornali e TV. Per questi ultimi YouTube appare nell'immediato un concorrente scomodo, passando poi col diventare un serbatoio inesauribile di testimonianze e curiosità, e ciò avviene ad esempio nell'occasione di terremoti e cataclismi o di fenomeni che si verificano in aree complesse dove è più forte la censura dell'informazione. Memorabili in tal senso restano le immagini delle proteste in Birmania, in Tibet, in Iran, che i TG internazionali trasmettono proprio prendendole dal web. Un altro aspetto che concorre alla popolarità di YouTube è che personaggi noti e artisti decidono di crearsi un canale YouTube personale, comunicando col proprio pubblico. Il primo a comprenderne la potenzialità è stato Barack Obama, che il 24 gennaio del 2009 pubblica sul suo canale personale il primo messaggio da presidente degli Stati Uniti. In altri casi vi sono sconosciuti artisti come Susan Boyle, che si ritrovano famosi grazie al passaparola su YouTube, un sistema che non viene snobbato nemmeno dagli artisti già affermati, che scelgono di presentare qui in anteprima i propri videoclip. Ma il salto di qualità sul piano economico avviene quando Google lo acquisisce nel 2006 all'esorbitante cifra di 1,65 miliardi di dollari. Nello stesso anno YouTube comincia ad affrontare in maniera più incisiva quello che costituirà il suo perenne cruccio, la violazione di copyright. A dispetto dello slogan del portale, che invita a postare video realizzati in prima persona, in molti caricano spezzoni, intere parti di programmi, film, cartoni animati, e violano così la normativa sui diritti d'autore. Il 2007 segna l'attivazione delle versioni in altre lingue, tra cui l'italiano, e secondo le stime più recenti YouTube supera i 3 miliardi di visualizzazioni al giorno, il che lo rende il secondo sito più visitato al mondo dopo Google e prima di Facebook. Il primo video a superare il miliardo di visualizzazioni fu Gangnam Style del rapper coreano Psy, attualmente il più visto in assoluto nel 2012 con 6 miliardi e 600 milioni di visualizzazioni. Invece è Despacito di Luis Fonsi del 10 febbraio del 2020 come aggiornamenti, ovviamente. E intanto noi invece andiamo ad ascoltarci Marmellata 25 con Cesare Cremonini.

La canzone di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato, Marmellata Hashtag 25, è proprio un singolo ed è il primo estratto dal suo secondo album da solista, Maggese, pubblicato nel maggio del 2005. Il titolo fa riferimento a un passaggio del testo in cui il cantante, lasciato dalla propria fidanzata, consola il proprio dispiacere mangiando chili di marmellata, esattamente quella che la ragazza gli nascondeva. La marmellata rappresenta la felicità, mentre Hashtag 25 è l'età anagrafica di Cremonini proprio nel momento dell'uscita del brano. Una versione è stata poi prodotta anche alternativa, Marmellata 24, inserita come B-side nel singolo successivo Maggese. Il video musicale, girato in 35 mm da Gaetano Morbioli per la Run Multimedia, e il video di Marmellata 25 vede il cantante svegliarsi una mattina, trovare tutti gli oggetti della propria abitazione animati da vita propria, e quando Cremonini esce dall'appartamento e pensa di essersene liberato, si trova faccia a faccia un ragno gigantesco che lo insegue per le strade di Bologna fino ad arrivare ai giardini Margherita, dove Cremonini sbatte la testa contro un ramo e sviene. Ma al risveglio il cantante si trova nuovamente nel proprio letto e, una volta alzato, tutto è normale, mentre in cucina c'è la fidanzata che gli dà il buongiorno con un bacio. La casa in cui è stato girato il video è veramente la casa di Cremonini, quindi anche qui, visto che parlavamo prima di YouTube, se volete andate a rivedere questo filmato girato in 35 mm nel 2005 come uno dei primi, delle prime produzioni video di Cremonini da solista. E con questo abbiamo concluso la parte di Cremonini, mentre torniamo al mese di marzo del 2005, quando altri avvenimenti appunto hanno occupato quell'anno, per l'appunto. Che cosa accade nel marzo del 2005? Beh, varie cose. Tra queste vi segnalo il 4 marzo, dopo aver liberato la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena, viene ucciso a Baghdad da fuoco amico il funzionario del Sismi Nicola Calipari, e la magistratura italiana purerà che il soldato Lozano ha scaricato 58 colpi contro l'auto che li trasportava. Il 28 marzo un potente sisma si origina a Sumatra della magnitudo 8.7, con centinaia di morti e importanti danni materiali nell'isola di Nias, a sud di Sumatra. Il 29 marzo la squadra femminile di ping pong della Romania vince per la terza volta consecutiva il titolo europeo, e il 31 marzo Terry Schiavo a Washington muore dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Nel Principato di Monaco lo stesso giorno il principe Alberto assume la reggenza succedendo al padre Ranieri III di Monaco malato, il quale si spegnerà poi il 6 aprile del mese successivo. Ed ora ascoltiamoci Elisa con una poesia anche per te.

E sulle note di Elisa, che ci ha accompagnato con la sua Una poesia anche per te, giunge a conclusione questa puntata di Nel blu dipinto di blu. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un saluto e alla prossima sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Anche i governi di Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera, l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Sul fronte politico scoppia anche la polemica. L'opposizione attacca il governo. La scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta è stato un boomerang. Attacca la segretaria del PD Schlein. Le nuove minacce di Trump in una guerra economica all'Iran fanno di nuovo risalire il prezzo del petrolio e da noi anche la benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forte ondata di maltempo al centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. In provincia di Bergamo è stato evacuato un campeggio, frane e smottamenti nel Bresciano. Un fulmine ieri ha bloccato alla stazione di Ventimiglia. Temporali in Toscana con allagamenti e numerosi alberi abbattuti. Fra il nord e la Toscana si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse, domani attesa la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: Ma c'è anche Samira Rocchetti, ovviamente, che fa parte del team. Saremo insieme fino alle 13. Buongiorno a tutti, buon inizio di venerdì 21 agosto, sono 10:03:40. Grazie alla nostra redazione, ovviamente, per l'appuntamento con l'informazione che tornerà tra un'ora. Cosa ci aspetta nelle prossime tre ore? Tanta buona musica, soprattutto un po' di curiosità, le nostre rubriche, a iniziare dalla parola gentile del giorno che aggiungeremo al nostro vocabolario gentile dopo la prima canzone, e poi è venerdì, andremo a disturbare nell'ultima ora Rita Monastero, quindi prenderemo nota per una ricetta da realizzare magari nel weekend. E poi la prossima settimana, 24 agosto, saranno 10 anni dal terremoto che ha sconvolto Amatrice, e ne parleremo con un ospite più là nel nostro magazine.

qual è la parola gentile del giorno? Abbiamo scelto la parola premura, parola che deriva dal latino premere, che indica sia cura attenta verso qualcuno, sia qualcosa che ha a che fare con l'urgenza o la fretta, no? Se dici ho premura di fare questo, di fare quell'altro. La premura è una forma di attenzione gentile, un gesto che arriva prima che l'altro chieda che tu faccia qualcosa, no? È un po' come avere un piccolo radar emotivo che intercetta ciò che serve all'altro, quindi non lo so, una tazza di tè preparata senza domandare, un messaggio inviato nel momento giusto, un'arte sottile che richiede sensibilità, capacità di leggere l'altro, ma anche misura, perché altrimenti poi si trasforma in invadenza dello spazio altrui. Quindi esserci sì, ma con misura, con delicatezza, con gentilezza. E anche nelle nostre città la premura è una forma di resistenza, una forma di resistenza gentile, un modo per rallentare, per ricordarci che viviamo insieme, che c'è anche l'altro e che bisogna prestare attenzione all'altro. La premura è anche un antidoto alla solitudine invisibile, quella che non si racconta, quella che non si vede, e poi è un linguaggio universale che non ha bisogno di parole, insomma un modo per dire senza dire che hai pensato a una persona, che hai visto la sua esigenza, che quella persona è importante per te. Quindi premura ci è sembrata una parola gentile da aggiungere al nostro vocabolario gentile, quello del Magazine in Blu 2000, che con gentilezza continua. E con gentilezza vi dico che ci ascoltiamo l'ultima canzone di Beyoncé.

0: Sono le 10 e quasi 17 minuti e siamo nel piccolo angolo quotidiano dedicato alla scienza. Quest'oggi cerchiamo di capire perché la colla non incolla dentro al tubetto, cioè incolla quando spremiamo il tubetto, ma dentro tendenzialmente, ma poi capiremo perché a volte invece no, non succede, e di solito resta morbida, fluida e non si incolla alle pareti del tubetto stesso. Allora, la risposta è in un concetto chiave: la colla incolla solo quando cambia stato, e quel cambiamento avviene grazie all'aria. La maggior parte delle colle che usiamo ogni giorno, ad esempio quella stick, la colla vinilica, la colla da ufficio per la carta, sono composte da polimeri sospesi in un liquido. Finché restano chiusi nel tubetto, questi polimeri sono immersi in un ambiente protetto, quindi niente aria, niente evaporazione, nessuna reazione, quindi la colla è un po' come se fosse in pausa, in fondo non è ancora neanche colla. Quando esce dal tubetto e incontra l'aria, succede qualcosa di decisivo. L'acqua o il solvente cominciano ad evaporare. Evaporando, lasciano che le molecole dei polimeri si avvicinino, si intreccino, si aggancino alla superficie che vogliamo incollare. Questo intreccio che crea l'adesione. Invece dentro il tubetto, soprattutto se viene chiuso bene, perché a volte non lo chiudiamo bene e purtroppo la colla si rovina, insomma dentro il tubetto l'evaporazione non può avvenire, quindi l'ambiente è chiuso, è umido, isolato, le molecole restano separate perché non incontrano l'aria. Poi ci sono quelle supercolle, insomma quelle colle, avete capito, no? Che incollano tutto rapidamente in pochi secondi. Qui c'è un meccanismo diverso, perché non è l'evaporazione ma l'umidità dell'aria a far partire la reazione chimica. La supercolla infatti contiene delle molecole chiamate cianoacrilati, che restano completamente inattive finché non incontrano una minima quantità di acqua, e l'acqua è presente ovunque nell'aria, sulla pelle, sulle superfici. Però dentro al tubetto l'acqua non c'è, quindi non c'è umidità, e senza umidità non parte la reazione chimica e la colla di fatto non è colla. Quindi di fatto la colla non è colla finché non incolla. Potrebbe essere, che ne so, una frase per una canzone rap. Quindi è un materiale in attesa dell'aria in taluni casi, in attesa dell'umidità in altri, e poi si realizza questa reazione chimica che fa sì che appunto la colla incolli. Motivo per cui in entrambi i casi, di qualunque colla si tratti, è necessario avere l'accortezza di chiudere sempre bene il tappo del tubetto o della confezione, perché altrimenti appunto entra l'aria, entra l'umidità, si innesca la reazione chimica e quella colla poi diventa inutilizzabile. E questa era una curiosità legata alla colla. Un'altra però ve la regalo tra poco, dopo Raff.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare, in tempesta,
2: e forse non basta.

E il battito animale era il 1993. Invece era il 1967 quando un ingegnere chimico e un ricercatore ebbe un'intuizione. E l'intuizione che porterà poi, parlavamo di colla, all'invenzione della colla in stick, che è molto utile, usano anche tanto i bambini. E del resto tutto è merito, sì, per carità, della capacità di osservazione e di poi realizzarla questa colla in stick di questo ingegnere di cui vi dirò il nome, ma anche di noi donne. Praticamente che cosa accade nel 1967? Che Wolfgang Dierichs, ricercatore ingegnere chimico di un'azienda tedesca molto nota, era in aereo e guardandosi intorno osservò una signora, una passeggera, che si stava mettendo il rossetto, quindi girava la base di un tubetto per far uscire il rossetto stendendolo in modo preciso sulle sue labbra senza sporcarsi le mani. Così ebbe l'intuizione di creare un adesivo solido che avesse lo stesso meccanismo di un rossetto, quindi un meccanismo a rotazione. Dovette lavorare un po', 2 anni di ricerche e di test, però alla fine trovò la giusta combinazione e nel 1969 l'azienda per cui lavorava lanciò sul mercato il primo tubetto con un marchio famoso che conosciamo molto bene.

così alle 10.30 siamo arrivati anche al momento in cui andiamo a reperire delle curiosità dal mondo. Quest'oggi facciamo tappa in una città meravigliosa che è Londra, dove c'è un ponte molto particolare che si arrotola su se stesso. Si tratta del Rolling Bridge, in pratica una sorta di origami meccanico. Siamo in un'area di Londra molto particolare, un'area molto moderna, fatta di vetro, acqua, architetture contemporanee, dove nel 2004 un ingegnere che si chiama Thomas Etherwick, uno dei designer più visionari del nostro tempo, ha immaginato un ponte che fosse funzionale innanzitutto, ma anche poetico, bello, che potesse sorprendere, incuriosire, far fermare le persone. Tra l'altro non ne parliamo a caso oggi perché è proprio il venerdì alle 12 il momento in cui, al di là poi delle esigenze correnti, adesso vi spiegherò come funziona questo ponte, però è proprio il momento in cui a favore dei turisti avviene qualcosa. Allora, il Rolling Bridge è lungo 12 metri, quindi non è lunghissimo. Quando è disteso è un ponte normale, un ponte pedonale. Quando però deve lasciar passare le barche non si solleva, si arrotola, quindi è fatto di 8 sezioni triangolari che si piegano una dopo l'altra grazie ad un sistema di pistoni idraulici fino a formare una specie di ruota, quindi un movimento lento anche molto coreografico. E io non l'ho visto, però insomma chi lo ha visto dice che è un po' come vedere un oggetto che si trasforma in una scultura, è un po' magico. La cosa affascinante è che appunto questo ponte non è solo un esercizio di stile, ma è molto funzionale, quindi è la dimostrazione di come una cosa funzionale possa essere anche bella e quindi di come un'infrastruttura possa diventare anche un'esperienza. Quindi ogni venerdì a mezzogiorno, quindi proprio oggi tra 1:30, il ponte si chiude, si apre davanti ai passanti ed è diventato anche una sorta di attrazione turistica, perché appunto non solo i residenti ma anche i turisti si fermano per assistere e riprendere questo gesto meccanico che ha la grazia quasi di un origami giapponese. Quindi davvero un momento particolare e meraviglioso in una città già di per sé splendida.

vento tutti voi. Oggi ci sarà un po' di vento qua a Roma, forse pioverà anche, forse sta già piovendo dalle vostre parti, cioè, che è piovuto molto in alcune zone d'Italia ieri con diverse allerte meteo. Fateci sapere com'è la situazione, se vi va. Occasione per me anche per ricordarvi che potete scriverci in qualunque momento a questo indirizzo mail diretta @radioinblu.it.

E poi nella prossima ora parleremo di terremoto, 10 anni dal terribile terremoto che ha colpito Amatrice e non soltanto, 299 furono le vittime.

meraviglia. Insomma, ci si trova sempre in imbarazzo a entrare dopo Giorgio, poi dopo una canzone come questa, come saprei, era il 1995. Tra poco alle 11 appuntamento con l'informazione, ci ritroveremo con il disco in blu 2000 della settimana e poi con Luca Cari, con il quale parleremo proprio di quel che accadde 10 anni fa, quindi il terremoto che ha distrutto Amatrice. Mi raccomando, rimanete lì.

0: Devo dire. No, niente.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale, a lanciarlo per un gommone in pericolo con a bordo circa 37 persone, Alarm Phone. Siamo in contatto con il gruppo che è fuggito dalla Libia, dice l'ONG, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, riferisce ancora l'ONG Alarm Phone. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca, 6 paesi isolati, 335 evacuati, frane e smottamenti nel Bresciano, temporali eventi hanno provocato allagamenti in Toscana e la caduta di diversi alberi. Si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco al centro-nord. In Liguria la protezione civile riferisce che in poche ore sono caduti 25.000 fulmini. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
3: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
2: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Orizzonti in blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nella vita c'è l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la verità.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. 4 le persone che sono rimaste uccise. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro il paese 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Kiev sospende il valico di frontiera con la Moldavia dopo l'attacco russo della notte. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che quest'anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone, che domani visiterà i padiglioni della fiera.
2: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz.
3: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
2: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
3: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Si unisce anche l'Olanda e i paesi che hanno annunciato di voler rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 6 le nazioni, dopo Finlandia, Svezia, Germania, Svizzera e Austria, a voler spedire i duplinanti in Italia. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo al centro nord. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, di cui 200 da un campeggio. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero delle emergenze. In totale sono 3.000 le richieste di intervento ai vigili del fuoco al centro nord. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Sono le 12:11 minuti di questo venerdì 21 agosto, che non può essere venerdì se non c'è lei, la nostra unica certezza. Rita Monastero, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno e viva, ci risentiamo.
0: Sì, passano le settimane, ma tu sei la nostra costante e te ne siamo infinitamente grati, veramente.
1: Grazie a voi, grazie a voi, con gioia te lo dico.
0: Allora, qui nel weekend forse farà un po' meno caldo e quindi io sono pronta ad accendere tutto quello che servirà per preparare il piatto che hai scelto per noi.
1: Allora sì, per quanto possa incominciare a fare meno caldo, e noi naturalmente ne siamo tutti molto molto lieti, ancora è presto per parlare, sai, di minestre, di pasta e ceci, anche se ti devo confessare che l'altro giorno io mi sono fatta un piatto di pennette con i porcini e lo steak, voglia d'inverno. Comunque oggi parliamo di una mousse fresca, parliamo di una mousse di limoni. È una ricetta che mi piace tanto preparare, che preparo spesso per i servizi professionali, perché è in qualche modo proprio vegana. E tu lo sai, oramai da tanto tempo noi collaboriamo, a me piace rivolgermi a tutto il mio pubblico.
0: Giusto.
1: Le persone che hanno deciso di eliminare i grassi animali, insomma, sono tantissime, per cui parliamo adesso di questa ricetta, che naturalmente potrà essere realizzata con i grassi animali nel modo che adesso io dico. Allora, ci occorrono intanto 100 ml di succo di limone. Per cui 100 ml li ricavate più o meno da 4-5 limoni, va bene? Medi. Vi prendete questi limoni e prima di tutto li lavate, e almeno da uno di essi dovete togliere, con il riga limoni dovete togliere le zeste, perché quelle zeste vi serviranno per insaporire la crema. Non ci occorrono 40-50 grammi di zucchero. Io non posso essere precisa in merito per due motivi: A, perché a me piacciono i dolci agri; B, perché tutto dipende da quanto agri siano effettivamente i limoni. A volte sono veramente imbevibili, quel succo di limone è imbevibile, a volte invece è molto dolce, quindi vi consiglio di assaggiarne un cucchiaino e di regolarvi di conseguenza. Poi ci vuole un addensante. Ora, potremmo utilizzare la farina, ma noi non usiamo la farina, usiamo un amido, e nello specifico usiamo l'amido di riso. Ora, tu sai, Daniela, come lo sanno i nostri amici, che di amidi ce ne sono tre tipi essenzialmente che noi usiamo in pasticceria: l'amido di riso, l'amido di mais e la fecola. Allora, qual è la differenza? Non so se tu la conosca, però velocemente.
0: No, confesso no.
1: Ok, allora, con la maizena funzionano tutti e tre. Ok, per questa ricetta potete usarli tutti e tre, come anche la farina, insomma, doppio zero, va benissimo. Però con la farina avete un prodotto pesante, con la maizena avete un prodotto che addensa molto velocemente e viene fuori una crema compatta che a volte può presentare, se non siete lesti nel girare, può presentare dei grumi. Con la fecola di patate viene fuori una crema buona ma leggermente collosa. Invece con la farina, con l'amido di riso, voi avrete una crema perfettamente liscia e vellutata. Infatti generalmente in pasticceria adesso si sa fare la crema pasticcera con un 50 di mais e un 50 di riso. Io utilizzo tutto riso. Mi sono spiegata, spero.
0: Sì, sì, benissimo.
1: Ok. E poi ci vogliono 250 ml di latte di soia e un 200 ml di panna vegetale. Allora, cosa facciamo? Realizziamo prima la crema di base, che è come una crema pasticcera, quindi dobbiamo semplicemente mettere in un pentolino l'amido con lo zucchero, diluiamo bene con naturalmente con, intanto sciogliamo bene il tutto, poi aggiungiamo il succo di limone e il latte di soia, portiamo sul fuoco e facciamo girare, giriamo fino a che questa crema non diverrà liscia e vellutata. La metteremo da parte. Quando sarà intiepidita barra fredda, sarà il momento di incorporare la panna. Quindi incorporate la panna, la montate, naturalmente la panna vegetale, poi le incorporate con movimenti delicati, come sempre, dal basso verso l'alto, per non smontare la panna stessa. Ora, la panna vegetale è difficile che voi riusciate a smontarla, però se sostituite il latte di soia con il latte vaccino e la panna vegetale con la panna vaccina, a quel punto voi rischiate naturalmente di fare impazzire il tutto se non siete delicati. E basta, a questo punto la crema è pronta, voi avrete sciolto tutti i grumi della crema pasticcera con questa panna, avrete una bella mousse che sporzionerete, io vi consiglio, con un sac à poche all'interno di bicchierini trasparenti, insomma, non fate delle coppe troppo grandi, è meglio che siano garbate, perché poi questo è un dessert che si consuma essenzialmente a fine pasto oppure a pomeriggio, così giusto per rinfrescarsi. Guarnite, io guarnisco con delle foglioline di menta fresca con le zeste di limone che ho messo da parte all'inizio, e a volte ho delle ciliegine piccole, mi piace molto il contrasto di colore, metto una ciliegina piccolina, sai, di quelle candite, basta, questo è il dolce, lo faccio refrigerare e lo offro ai miei ospiti o me lo gusto io. Naturalmente le guarnizioni, amici miei, alla fine.
0: Certo,
1: okay? Quindi mettete i bicchierini nel frigo, al momento del servizio mettete la fogliolina, mettete la zesta, quello che volete, e ci siamo. Va bene?
0: Buono, fresco, e mi sembra anche piuttosto semplice, onestamente.
1: È facilissimo. Tu sai che a me piace rivolgermi ai nostri amici con delle ricette che siano alla portata di tutti.
0: Certo.
1: Avrei notato negli anni, mai uso ingredienti irreperibili. O
0: ci dai sempre anche, diciamo, la soluzione qualora qualche ingrediente non lo abbiamo, le alternative. No, ma sei meravigliosa, ma infatti ti amiamo per questo, perché poi che senso ha dare quelle ricette che poi in casa uno non riesce a rifare? Cioè, è bello sentirle, ma poi è frustrante.
1: Allora, quelle belle ricette le consumiamo direttamente al ristorante o nella pasticceria di Grido, e lì saranno speciali e strepitose, e quindi andiamoci. Però in casa magari non tutti riescono a procurarsi certi ingredienti, quindi le ricette devono essere alla portata di tutti.
0: Concordo. E questa mousse di limoni lo è. Grazie mille allora, Rita, un bacio.
1: Grazie a te, mia cara, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, a presto.
0: A prestissimo, grazie davvero, Rita, una sera meravigliosa, questa mousse di limoni la farò assolutamente. Arrivano i Pooh, questa è la loro Amici per sempre.

musica ci spostiamo in Calabria, spesso regione che noi raccontiamo come indietro su tante cose, invece è una spanna avanti su altre, perché da settembre la Calabria avvia un'iniziativa destinata a cambiare l'accesso al supporto psicologico, una misura che prevede la nascita dello psicologo online del territorio, un po' una figura che diventi diciamo il punto di riferimento per tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. L'obiettivo è quello di abbattere qualunque barriera burocratica e temporale per chi vive un momento di vulnerabilità, perché per usufruire del primo contatto non servirà la ricetta da parte del medico di base. I cittadini potranno richiedere supporto in modo diretto e immediato e anche tutto sommato, non so come dire, psicologicamente meno impattante, perché potranno richiedere questo primo contatto semplicemente mandando un messaggio su WhatsApp o chiamando un numero dedicato. Quindi l'idea è quella di intercettare precocemente il disagio emotivo, ma anche contrastare il senso di solitudine e anche quello stigma che spesso accompagna la richiesta di cure psicologiche, no? Anche il fatto di dover andare dal proprio medico di base, dover dichiarare uno stato di necessità psicologica per chiedere la ricetta per una visita psicologica, per qualcuno è una barriera che li induce a far finta di nulla. Invece in questa maniera si bypassa, ecco, questa barriera psicologica, e quindi devo dire una bellissima iniziativa. Vediamo poi come andrà avanti, però mi sembra che da questo punto di vista la Regione Calabria abbia fatto un passo decisivo e importante proprio a sostegno delle persone in difficoltà.

Oh, Taylor Swift, che poi quando l'ascoltiamo viene sempre in mente quando Max la imita, no? Taylor Swift. E questo lo dico anche per diciamo avvisarvi che le prossime due settimane, insomma da lunedì al venerdì, ci sarà Max in diretta dalle 10 alle 13, perché insomma io mi godrò qualche giorno di riposo, salvo poi però il sabato tenervi compagnia regolarmente dalle 10 alle 13. Però ringrazio infinitamente Max, perché sarà con voi sia al mattino che nel primo pomeriggio, quindi avrà sicuramente due settimane molto impegnative, per le quali sono ovviamente infinitamente grata. Tra poco continueremo a sognare le vacanze parlandovi di una classifica molto particolare che è stata realizzata di recente, che ci rivela quelle che sono le mete più felici d'Europa. E vi dico già che la più felice d'Europa è una meta italiana, quale la scopriremo.

Reschelli, di mica che ha appena compiuto 43 anni, è un altro lioncino come me. Il 18 agosto ha festeggiato il compleanno, lui che vive tra Londra, Toscana e Miami, queste sono le sue tre case, insomma in questi giorni si è parlato anche di questo. Saranno questi i luoghi dove lui ha scelto di dimorare, tra i luoghi più felici d'Europa? Adesso andiamo a scoprirlo, perché questa classifica, che vabbè insomma ha un po' una valenza non scientifica perché è stata stilata sulla base di un milione di recensioni lasciate dai turisti nelle varie località di vacanza, però ci fa piacere raccontarvela, perché in prima posizione c'è un po' d'Italia, c'è Positano, che insomma è proprio al top dei gradimenti, la spiaggia grande, questa spiaggia di ciottoli adagiata ai piedi del paese, insomma i luoghi meravigliosi.

Gli Stati Uniti, ancora Stati Uniti in quarta posizione con Las Vegas, Osaka e Messico terza, Soufrière, Isola di Santa Lucia, seconda posizione, Tulum in Messico, prima posizione. Questi sono appunto i dati.

Alberto Bertoli, Mirko Casadei, sono le 12:45 minuti, ancora qualche canzone per traghettarci fino al momento dei saluti, avvicinandoci anche all'appuntamento con l'informazione, quello delle 13. E allora direi di proseguire con la musica, tornando negli anni 80, 1984, per un brano che sicuramente già avete riconosciuto, si tratta dei Broski Beat con Small Town Boy. Fate ancora in tempo a inviarci un messaggio, se ne avete voglia, diretta a radioinblu.it per le vostre mail.

Supertramp, Breakfast in America. A proposito di breakfast, noi ci ritroviamo domani sabato, faremo colazione insieme come abitudine per questa estate, insomma andiamo sempre all'inizio del magazine del sabato a fare colazione in qualche luogo particolare del mondo. Non vi svelo dove andremo domani, andremo lontanissimo però. Ci sarà Samira Rocchetti, chi lo sa, lo scopriremo. Io intanto la ringrazio perché è stata con me quest'oggi, ringrazio tutti voi, vi auguro un buon proseguimento, vi ricordo l'informazione alle 13 e poi dalle 14 Max Occhiato, vi lascio in ottima compagnia, c'è Lenny Kravitz.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiadze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare, e lancia una guerra economica senza precedenti con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
3: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
4: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare. Ancora il professor Antonio Cascio.
3: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
4: Lucia Scione, linea allo studio.
0: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
4: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro nord e oggi resta allerta arancione secondo la Protezione Civile in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade sotto passi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
0: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
5: Maltempo al centro nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
0: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia in 10 anni, il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
6: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente nel Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
0: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate, dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
8: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
7: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
8: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
7: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Radio Orizzonte in Blu. La radio più vicino a te.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Trapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Parliamo del maltempo, soprattutto sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono isolati, 350 persone sono state fatte evacuare. Forti piogge hanno causato in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri che si è riversata sulla strada della Val Genova. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano e in Interland, in Val Camonica per frane ed esondazioni. Nelle ore scorse scolpite anche il Comasco, un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato all'agenzia italiana ANSA di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i membri adempiano ai propri obblighi. In un'intervista al New York Times la premier Meloni dice: pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. La premier ha ammesso di non parlare con il presidente americano da varie settimane. Golfo Persico, Trump rivendica il pieno controllo di Hormuz, inizia la guerra economica contro il regime della Repubblica Islamica, Teheran risponde, è il solito flop, intanto cresce la tensione tra Israele e Turchia. Infine è stata aperta un'inchiesta sul caso della bimba di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Intanto sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali, la notizia trapiela da ambienti sanitari. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Le parole dell'estate in questo venerdì 21 agosto 2026, ben ritrovati, ancora una volta buon pomeriggio in questa Italia divisa in due ormai dal maltempo al nord, centro nord, mentre al sud ancora alte le temperature, ma sono soltanto alcuni dettagli, diciamo, di questa fine di agosto, che è un po' ovviamente la linea di confine che separa quelli che sono già tornati dalle ferie e dalle vacanze e quelli che magari stanno anche per partire, perché ci sono tanti vacanzieri dell'ultima ora e non che vanno in ferie proprio a fine agosto, inizio di settembre, quindi se siete di questa schiera o della schiera che sono già ritornati nelle città e quindi fateci sapere, noi aspettiamo i vostri messaggi, diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Poi un saluto a chi ci manifesta affetto quotidianamente, ci segue in streaming tramite l'app da scaricare, l'app Play 2000 ovviamente dal vostro smartphone, totalmente gratuita, ci seguite in ogni luogo anche dal sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche quelli del pomeriggio legato alle estate, con tante belle canzoni e anche tanti ospiti. Oggi ne avremo un altro di ospite, quindi preparatevi intorno alle 14:30. Subito Gianluca Grignani.
2: Sono

ritmo, e ci voleva questo ritmo in questo pomeriggio di venerdì, grazie a Billy Joel dal 1989, il nostro Sabino D'Alessandro che regia, lo salutiamo come di dovere, giusto che sia, con tutto il riguardo possibile. Mi raccomando Sabino, curaci in questo pomeriggio fino alle 16, prenditi cura di noi. Allora, siamo pronti, senza iniezioni, senza medicine, possibilmente, grazie. Allora, siamo pronti anche per i concerti di questa giornata, vediamo cosa vi attende oggi a Castiglioncello, ad esempio in provincia di Livorno, a Castello Pasquini, il live di Antonello Venditti. Luca Carboni sarà a Trani, Barletta Andrea Trani, in piazzale Santa Maria Colonna. Appuntamento con il live di NEC a Marina di Modica, in provincia di Ragusa, all'Auditorium Mediterraneo, mentre Fabrizio Moro sarà a Nardò Lecce, in via 25 luglio. Negramaro a Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino. E poi vi segnalo anche il concerto di Arisa a Rocella Ionica, provincia di Reggio Calabria, al Teatro al Castello. C'è anche Etna in scena, dove sarà presente questa sera Nicolo Fabi a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, all'Anfiteatro Falcone e Borsellino. Sempre per la data di oggi, Alex Britti a Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, in piazza Madrice, mentre invece Marco Masini vi aspetta a Castellabate, in provincia di Salerno, a Villa Matarazzo, località Santa Maria. E andiamo a sbirciare verso quello che accadrà nella giornata di domani. Noi non ci sentiremo con le parole dell'estate, quindi facciamo una specie di anticipazione di quello che vivrete nel weekend. I Pooh saranno a Rocella Ionica, Reggio Calabria, anche loro Teatro al Castello. La notte della Taranta, tanto strombazzata, pubblicizzata come giusto che sia ogni anno, ne abbiamo parlato anche proprio fino a ieri all'interno del nostro contenitore del pomeriggio. Ci sarà anche Alessandra Moroso a Melpignano Lecce, al piazzale ex convento degli Agostiniani. E poi vi segnalo anche il live di Fiorella Mannoia a Messina, all'Arena del Capo. E chiudiamo con Mario Biondi, Palau, Olbia Tempio per lui, Fortezza di Monte Altura. Se avete ovviamente live da segnalarci anche nella vostra zona, anche quella di vacanza dove vi trovate magari in questo momento, noi siamo qui, quindi iscriveteci. Senna Spyro in arrivo, la sua canzone del momento è Material Lover.

0: l'occasione giusta anche per parlare di case editrici tra poco, anche di parole, di libri, lo faremo anche citando un evento che avverrà domenica prossima, quindi restate con noi, anche un altro evento che vi attende invece per il mese di settembre. Qui su In Blu 2000 è il momento anche delle novità di questo periodo, arriva dall'Italia Rares con Bella giornata, augurandoci che sia proprio una bella giornata per tutti noi.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: pronti per parlare anche di Logos, parole dal Mediterraneo, una prima edizione già molto attesa in quel di Palermo. Ce ne parla la direttrice di questo festival, che è Nadia Terranova con noi. Buon pomeriggio Nadia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie, eccoci.
0: Allora, tanto entusiasmo e anche tanta preparazione per un festival di questo tipo, vero Nadia?
1: Tantissima, tanto è vero che sono nel cuore di Palermo, in questo momento vi parlo da una redazione in fermento che non ha smesso un attimo di lavorare in tutto questo anno a un programma veramente composito con decine e decine di eventi, ospiti internazionali, ospiti nazionali, ospiti siciliani, insomma un universo lo definirei.
0: Ecco, la tua terra, la nostra terra, diciamo Nadia, perché anch'io sono siciliano, quindi apprezzo molto. Tu sei scrittrice, quindi giustamente in primo piano c'è la letteratura, ci sono gli scrittori, i dialoghi, le letture, ma anche tanta musica.
1: Sì, tantissima. È un festival delle arti, è vero, c'è la letteratura. Avremo Jonathan Cohen, Elise Kerangal, il vincitore del premio Spega Michele Mari, ma già tra i primi nomi a proposito di musica sono stati annunciati Lero Lero, un progetto che nasce proprio e ha il suo cuore qui a Palermo nel Mediterraneo, con una sezione musicale curata da Alessio Bondi, quindi siamo molto contenti. Poi ci saranno opere teatrali, ci sarà il cinema, ci sarà la collaborazione del Centro Cinematografico di Palermo con Costanza Quattro. Insomma avremo tanto ancora non posso annunciare perché siamo in definizione degli ultimi nomi, però insomma un programma veramente ricco.
0: È vero, lo diceva il nostro ascoltatore, noi ci siamo portati molto avanti, nel senso che manca un mese o poco più, perché tutto partirà dal 24 al 27 settembre, quindi ci saranno questi 4 giorni in cui tutto può ancora accadere e, come dici tu, ci saranno anche altri ospiti che si aggiungeranno.
1: Penso di poter annunciare qui in anteprima assoluta, per farvi un regalo anche per l'anticipo con cui ci avete pensato, Mario Incudine e Costanza Di Quattro, con un recital che unirà appunto letteratura e musica, che apriranno il festival durante la prima giornata.
0: Quindi ricco calendario davvero, e mi pare di capire che sarà un festival, una sorta di laboratorio multidisciplinare, come hai detto tu, Logos, sarà diffuso per la città di Palermo, quindi non soltanto un luogo in particolare.
1: In realtà il cuore sarà Villa Filippina, che è non soltanto il luogo dove si svolge il festival, ma è proprio uno dei cuori del progetto. Cioè il festival nasce dentro Villa Filippina, l'associazione Urania che lo gestisce, e quindi diciamo lì avrà la sua principale sede, con 40 stand di editori che indipendenti e anche di grandi gruppi, gestiti in gran parte anche dai librai, che quindi comunque non resteranno fuori, e quindi quasi tutto si svolgerà lì. Poi sì, ci sono dei progetti itineranti e di passeggiate, e in realtà il festival diffuso da Villa Filippina si propagherà per tutta la Sicilia nel corso dell'anno, perché avremo una serie di eventi poi di avvicinamento all'edizione 2027, così come ci siamo avvicinati a questa edizione con altri eventi, tra cui la festina del premio Strega lo scorso anno.
0: Bello, bello davvero. Poi tutti i visitatori saranno accolti anche in questi piccoli salottini sotto gli storici portici della villa, quindi anche molto caratteristico.
1: Sì, infatti non è diciamo il solito capannone fieristico. Villa Filippina è molto di più, tantissimo per i palermitani e tantissimo per i siciliani, e stupirà chi non la conosce.
0: Allora, Nadia, quando si organizzano eventi di questo tipo, festival, anche in altre chiacchierate che mi è capitato di fare, giustamente si dà anche un'attenzione particolare ai più piccoli. Anche in questo caso Logos, parole dal Mediterraneo, non fa mancare le attività per loro.
1: Assolutamente, perché abbiamo innanzitutto, quando dicevi più piccoli, mi veniva in mente più piccoli editorialmente, quindi faccio una parentesi, ci sono tanti editori indipendenti, perché Calos, un editore indipendente di Palermo, quindi un editore piccolo, ma sì, con una prospettiva grande, è un altro dei cuori da cui nasce il festival. Ma tu poi intendevi i più piccoli,
0: certo, i bambini, ecco.
1: Bambini che invece saranno nelle preziose mani della libreria Dudi, che è una importante libreria di Palermo, che ha anche vinto un importante premio per la letteratura per ragazzi, per la diffusione della letteratura per ragazzi, e quindi avremo ospiti nazionali e internazionali molto ben intrattenuti, con spettacoli in anteprima, letture animate, tantissimo altro, anche perché io ho una bambina di 4 anni e mi sono posta questo problema. Io sono lì a dirigere il festival, faccio le giornate, mia figlia cosa fa? E come me lo pongo io? Naturalmente me lo pongo per tutti i visitatori, che spero a migliaia. Dico, i lettori devono avere la possibilità di girare per le bancarelle, per gli stand, di prendere qualcosa, ma anche di intrattenere i bambini al seguito, se no i lettori di domani come li formiamo?
0: È vero, quindi anche loro vengono, diciamo così, instradati verso la cultura, è giusto che sia così, anche le letture per loro, insomma tutto quello che può girare intorno alla cultura per i più piccoli. Tra l'altro mi incuriosiva parecchio anche il logo, anzi il logos che hai scelto per questa manifestazione, per le parole dal Mediterraneo, che è il tarassaco.
1: Esatto, il soffione, il nostro soffione mediterraneo che sparge i suoi petali. Appunto, abbiamo parlato di che cos'è il cuore di questo festival, che è un cuore ancora più composito, non ho il tempo di citare tutte le persone da cui nasce, che ci lavorano, ma veramente uno staff bellissimo, e che poi sparge questi petali come appunto i soffioni quando i bambini o anche noi adulti ci soffiamo su, un po' dappertutto. Quindi il nostro simbolo, ideato dalla nostra bravissima grafica, è questo tarassaco che si sparge un po' dappertutto, quindi parte dal centro di Palermo per poi arrivare un po' ovunque.
0: Quindi che crea contatto tra le persone, le comunità, ma anche a livello internazionale, quindi va ben oltre i confini, e noi ci auguriamo che questo sia un festival di cui tutti parleranno anche all'estero, cara Nadia. Allora, Nadia, davvero, io ti ringrazio per averci parlato in anteprima di questo grande evento, Parole dal Mediterraneo, prima edizione, poi se ci sarà l'occasione, fra un mesetto faremo anche il punto della situazione. Vogliamo dare anche il sito internet per maggiori informazioni?
1: Certo, allora un attimo, perché io sono analogica.
0: Guarda, facciamo quindi tutto in presa diretta.
1: Esatto, dunque, se non erro è logos, www.logos.festival.it,
0: ok, esatto, perfetto, quindi andate lì, troverete tutte le informazioni. Ci sono degli eventi per cui bisogna prenotare oppure è lì a ingresso totalmente libero?
1: Allora, per entrare a Villa Filippina ci sarà un biglietto dal prezzo assolutamente politico, che sarà in prevendita tra pochissimo, e poi tutti gli eventi sono completamente liberi, aperti e gratuiti.
0: Perfetto, grazie alla scrittrice Nadia Terranova, nonché direttrice del Festival Logos Parole dal Mediterraneo. La prossima, Nadia.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica, grazie anche a Sabrino D'Alessandro in regia, che nel frattempo gli è venuta una voglia irrefrenabile di leggere qualche pagina di un libro. È giusto che sia così, quando presentiamo questi eventi anche il nostro Sabino si dà da fare, si immerge, diciamo, nella situazione. Adesso ci immergiamo nella musica italiana con Eros Ramazzotti.

Il mondo dei Depeche Mode con I Feel Love. C'è un mondo molto bello che è anche quello dei Blur, perché hanno annunciato la reunion possibile anche a breve termine, perché non vogliono aspettare tanto di diventare diciamo anziani, più che altro i fan della scena Britpop possono veramente sperare e iniziare a scaldare anche le speranze e i motori, perché i Blur torneranno a suonare insieme, come ha spiegato durante un'intervista Dave Rowntree, che è lo storico batterista della formazione inglese, ha riacceso queste speranze raccontando anche che insomma si sono fatti una promessa molto emozionante anche durante un loro ultimo incontro all'aeroporto, con rivelazioni che insomma fanno prevedere questa agenda non prestabilita, ma come fa a notare lo stesso Dave, in casa Blur i piani a lungo termine non sono mai esistiti. E poi c'è anche la questione insomma dell'attesa anche di tutti gli impegni in agenda di Damon Albarn, lo storico leader dei Blur, che ha anche un'altra band, che è quella dei Gorillaz, con cui in questo periodo in giro per il mondo con vari live. Io pensavo che i Gorillaz fossero un progetto ormai accantonato, in realtà sta continuando proprio Damon Albarn ad andare in giro con storie nuove da raccontare e suonare insieme a tutti i fan. E quindi, a proposito di creatività senza confini, gli stessi componenti dei Blur hanno recentemente tirato fuori dal cilindro alcune sessioni di registrazioni di un iconico disco di fine anni 90, e c'è una traccia anche che è rimasta nel cassetto, che potrebbe essere uno degli inediti possibili per un nuovo disco e anche un nuovo tour. Quindi speriamo che tutto possa concretizzarsi, ovviamente, perché i Blur sono sempre stati molto bravi e anche nella loro musica molto efficaci e anche originali, quindi speriamo insomma in un loro ritorno possibile con nuovo materiale sonoro da poter ascoltare. 14:48, c'è Revin Lini, la nuova.

0: Bella, bella, oltre ogni dire, fino all'ultima nota questa era dei Coldplay, Yellow, che io e Sabino ci siamo goduti fino alla fine, perché essendo fan ovviamente di Chris Martin e soci, questi furbacchioni, mattacchioni che non faranno più un disco, hanno detto, ma secondo me forse ritorneranno sui propri passi, e noi lo speriamo perché vogliamo ascoltare anche nuova buona musica anche dai Coldplay. Ritorniamo in Italia, prima delle news, Giulie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Le parole dell'estate.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, è entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolati, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
5: Yo, remember back on

0: dell'estate.
1: E quando scatta la seconda ora delle parole dell'estate, ogni tanto vi diamo delle anticipazioni di quello che accadrà nell'ormai imminente weekend con le classifiche dell'estate, quelle che vivremo insieme domani e dopodomani, dalle 14 alle 15 con una classifica estiva del passato, quindi ritorneremo diciamo così a parlare di emozioni legate al passato nell'estate italiana, ma anche le canzoni attuali per fare un confronto tra le canzoni di una volta, che forse sono quelle più belle, no? Quelle indimenticabili, anche quelle di quest'estate, che non ha un vero e proprio tormentone, come lo ha detto anche sul cantautorato, sui brani che raccontano la quotidianità, Tommaso Paradiso, che è uno dei protagonisti della chart di Air One, i cui dati sono stati rilasciati oggi, quindi aggiornati dopo una settimana, dell'Airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio, di cui ci occuperemo anche domani. E troviamo anche la canzone di Tommaso Paradiso, non vi svelo la posizione, poi insomma la scopriremo domani insieme, ma attenzione, perché lui ha parlato di questa canzone di un immaginario anche felice che praticamente si lega benissimo a tutti i piccoli grandi imprevisti della quotidianità, perché sappiamo che Tommaso si ispira molto agli eventi reali che aprono anche a spazi di interpretazione che evocano più che raccontare, e lascia chi ascolta la possibilità di entrarci dentro e ritrovarci veramente qualcosa di personale. Io l'ho trovata qualcosa di personale, Tommaso uno di noi, perché un verso di questa canzone dice: ma che ti frega se qualche volta sbagli, quelli del metro e quelli delle ferrovie lo fanno tutti i giorni. E lui ha detto di essere un pendolare, ha detto così Tommaso Paradiso: sono un pendolare da sempre, basta prendere un treno per accorgersi, è vero, di quanti ritardi e quanti piccoli imprevisti siano ormai parte della nostra quotidianità. Quella frase nasce proprio dalla frustrazione del pendolare, condivisa da Tommaso Paradiso, anche con un bel po' di ironia, e anche il nostro Sabino D'Alessandro sa cosa vuol dire fare il pendolare e affidarsi alle ferrovie tutti i giorni. Naturalmente non è sempre così, però insomma, la maggior parte dei casi non è che viaggiamo benissimo. Tommaso Paradiso nella chart di Air One con Agitare Coca-Cola.

Beh, un universo musicale che ci riporta alla quotidianità, ma che ci ricorda molto gli anni Ottanta e a tratti anche Umberto Tozzi, diciamo la verità. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola fa parte della top 10 della classifica di Air One, Airplay Radio Nazionale, che scopriremo insieme domani alle classifiche dell'estate, sempre qui su In Blu 2000. Beh, saliamo di un gradino, non svelandovi ovviamente la posizione, ma vi diciamo che ci sono anche loro e che hanno collaborato alla grande con un rapper che è Fabri Fibra. Parliamo di un gruppo bergamasco ascoltatissimo in questo periodo, sono i Pinguini Tattici Nucleari, hanno realizzato questo duetto con Fabri Fibra, collaborazione che era stata già svelata qualche tempo fa con una sorta di teaser trailer dove si vedono Fabri Fibra e Riccardo Zanotti arrivare a una casa d'epoca a bordo di un'auto verde. C'è questo video anche di Goya, la canzone si intitola così, che si ispira molto ai film gangster thriller noir degli anni 70, con tanto di indagini all'interno di una sorta, possiamo definirlo un mini film molto curato, molto bello. Effettivamente anche il testo fa riferimento a diversi elementi tipici del genere noir e crime, e quindi collaborazione importante per i Pinguini Tattici Nucleari in questo periodo, proprio con Fabri Fibra che regna sovrano anche nella chart con la collaborazione ad esempio con Emma. Loro sono presenti nella chart in quest'estate 2026, quella di Air One, con la loro hit del momento, Sorry, Scusa, Lo Siento, i Pinguini.

0: Purtroppo la cronaca di questi ultimi giorni ci ha abituato a delle notizie non proprio positive di persone che vengono colpite proprio da fulmini, ce ne sono tanti in queste giornate, soprattutto al centro nord a causa del maltempo, e c'è una piccola guida su cosa fare e non fare all'aperto e in casa dopo il caldo record, visto che sono arrivati questi violenti nubifragi e sono ancora in corso in molte zone d'Italia. Si va dalle spiagge alla montagna fino all'acqua in casa, ci sono delle regole veramente basilari importanti per evitare i pericoli, quindi fare attenzione a tempeste di fulmini, violente scariche che poi si generano con l'accumulo di elettricità all'interno delle nubi turbolente, e vediamo un po' questa guida da dove inizia. Inizia con il consiglio di trovare un riparo sicuro se siamo all'aperto, magari all'interno di un edificio in muratura o dentro un'automobile con i finestrini completamente chiusi. Strutture aperte come tettoie, porticati, gazebo non offrono sufficiente protezione, quindi nel caso non sia possibile trovare subito riparo, bisognerebbe accucciarsi a piedi uniti con le ginocchia al petto e la testa bassa in modo da toccare il terreno meno possibile. Sabino, stai prendendo nota? Noi ci auguriamo ovviamente di non trovarci mai in questa situazione, neanche per i nostri ascoltatori, però sono dei consigli che possono sicuramente servire. Allontanarsi dai punti alti, anche dagli alberi, sarebbe consono, perché il fulmine tende a colpire l'oggetto più alto dell'area circostante, che può trasmettere quindi la carica alle persone che si trovano nelle vicinanze. Poi uscire subito dall'acqua, e questa è una cosa che impariamo già da piccoli, cioè che si tratti di mare, lago, piscina, l'acqua è un ottimo conduttore elettrico. Non tenere in mano oggetti metallici, non usare anche dispositivi elettronici, quindi niente ombrelli con punte in metallo, canne da pesca o attrezzi agricoli, ma anche cellulari, PC o iPad. Secondo la Protezione Civile si dovrebbero togliere anche orecchini, anelli, collane ed estrarre dalle tasche eventuali mazzi di chiavi. Poi se vi trovate in montagna durante una gita, bisognerebbe scendere di quota il più rapidamente possibile alla presenza di fulmini, evitando di rimanere su sentieri troppo esposti, quindi non cercare l'impresa eroica, abbandonare subito la scalata e allontanarsi da creste o vette. Poi aspettare prima di uscire dopo il temporale, stando alle indicazioni sempre della Protezione Civile è bene attendere almeno 30 minuti dalla fine della tempesta di fulmini per uscire all'aperto. Non è detto infatti che l'agitazione elettrica nelle nuvole sia del tutto esaurito. Poi cosa fare in caso di fulmini quando invece ci si trova in casa? Bisognerebbe staccare dalla presa tutti gli apparecchi elettronici, scollegare computer, TV, elettrodomestici per evitare che gli sbalzi di tensione li danneggino o provochino cortocircuiti. Poi evitare l'uso dell'acqua corrente anche in casa, cioè non fare la doccia, il bagno né lavare i piatti, perché i tubi metallici della rete idrica possono condurre la carica di un fulmine. Pensa a questa cosa qui che mi hanno consigliato anche parenti e amici, io la prendevo un po' sotto gamba, dicevo che era un po' una fesseria, in realtà è fondamentale ed è un consiglio che dà proprio la Protezione Civile, quindi non farò mai più la doccia con il temporale, appena fatta ieri sera, quindi che c'era anche il temporale, quindi ho rischiato grosso anche ieri sera. Mentre invece bisognerebbe stare lontano da finestre e metalli, soprattutto se connessi con l'esterno, quindi chiudere gli infissi di casa, mantenere la distanza da termosifoni, tubature e pareti esterne. Certo, poi uno quando viene preso dal panico in quei momenti tutti questi consigli se li ricorda poco e anche male, però insomma va bene anche ricordarli in questo pomeriggio per tutti quelli che sono all'aperto o comunque vengono colpiti all'improvviso da un temporale e sono più esposti rispetto ad altri. Alle 15:24 di questo venerdì 21 agosto continuano le parole dell'estate con una bella novità, Wet Cross con Fra Quintale e Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schifo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amare.

tra poco l'occasione di riascoltare nuovamente il disco in blu 2000 della settimana per chi l'avesse perso, e poi parleremo anche di un po' di eventi in giro per la nostra bella penisola. Salutiamo anche Alessandro che ci ha segnalato un po' di eventi nella zona di Salerno, ne parleremo insieme. Subito Phoebe Bridgers.

Nei nostri programmi per tutta la settimana ascoltiamo questo nuovo disco in blu 2000 della settimana, per l'appunto, che è Ariana Grande con Petal. Allora, dicevamo, segnalazioni che ci arrivano da Salerno, e in questo anticipo di weekend ci concentriamo su tanti eventi anche di gusto, eventi insomma di svago legati alla musica, al cibo, al divertimento, perché da oggi fino al 23 agosto ci sono veramente tanti appuntamenti speciali in provincia di Salerno. Allora, andiamo a San Gregorio Magno, che ospita Baccanalia, questa manifestazione dedicata a Bacco organizzata dalla Proloco, oltre 55 cantine aperte, piatti della tradizione contadina, area fiera, area culturale con laboratori e mostre. E poi fino al 23 agosto piazza Ferraioli a Sant'Egidio del Monte Albino ospita la nona edizione di Birra in Borgo con stand dei birrifici artigianali. C'è anche la contrada San Giuseppe di Giungano, che ospita la decima festa del Fico Bianco organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune. E poi, andando avanti fino al 24 agosto, piazza Monsignor La Rocca a Montesano Scalo ospita questa edizione numero 12 di Re Panuozzo. Protagonista il panuozzo cotto nel forno a legna, buonissimo, con fritti campani e varianti senza glutine. 5 serate anche di spettacoli dal vivo. Da oggi fino a domenica prossima, piazza Epifani a Cogliano ospita la 12esima edizione di Arte Gusto promossa dall'amministrazione comunale. In programma c'è questo raduno degli Zampognari, laboratori yoga, artigianato della Valle del Sele, e anche raduno di auto storiche. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, anche le tendenze e il divertimento. Da oggi fino al 23 agosto, dalle 20, la frazione Felitto Piano di Sessa Cilento ospita la festa della birra, anche in questo caso organizzata dalla Proloco. Si beve tanto in provincia di Salerno, devo dire. Sabato 22 e domenica 23 agosto, l'Arena Zenone di Velia ospita la prima nazionale di Dittico del Mito Oggi, cioè due conferenze spettacolo che sono ideate da Paolo Puppa. Sabato le letture dedicate ad Egisto e domenica quelle su Filottete e riletti come cronaca contemporanea. Insomma, ce n'è veramente per tutti all'interno di questo speciale weekend nella zona appunto di Salerno e dintorni che vi abbiamo appena elencato. Se avete qualche manifestazione dalle vostre parti, fateci sapere, noi siamo qui ad aspettarvi in questo pomeriggio dove arrivano anche i Negrita. Escudici.

All'inizio del nostro appuntamento di oggi sulle note di Negrita con Hollywood salutiamo Cinzia, che è appena ritornata dalle ferie e ci dice che è già stanca. Beh, un malessere comune di quelli che ritornano dalle vacanze, ti possiamo capire. Quindi grazie per i vostri messaggi a diretta a radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per tutti i vostri contatti e messaggi del giorno. Arriva il nuovo singolo di Bruno Mars.

se voi solo poteste vedere cosa accade fuori diretta con le coreografie meravigliose del nostro Sabino, che ormai ha superato il maestro, cioè il sottoscritto, anche sulle note di questa Something in the Water. Continuiamo in musica, novità italiana in questo caso, Dove sei? Di Coco. Non provo-

Il nostro Sabino mi dà l'ok per rientrare, per salutarvi davvero tutti, grazie per essere stati con noi anche in questa giornata di venerdì, grazie a Sabino D'Alessandro ovviamente in regia, a tutti voi, e noi ci risentiamo domani nel weekend con le classifiche dell'estate, come abbiamo ricordato anche oggi, dalle 14 alle 15. Tra poco la seconda parte delle parole insieme a Marco Parce e tra pochissimo anche l'informazione a cura della nostra redazione di Blue 2000. Vi lascio con questa di Sheryl Crow insieme a Peter Gabriel. Ciao a tutti, buon pomeriggio e anche buon weekend.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30, su TV 2000.
10: TV 2000, da

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli esteri degli interni ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio. A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite, è ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
2: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio. Immaginate quest'ora del 21 agosto 1911, cioè a quest'ora i commenti, le discussioni, no? Gli appassionati, gli esperti, le supposizioni. La notizia era di quelle bomba. Parigi si era svegliata quella mattina con la Gioconda scomparsa dal Louvre. Non proprio un furtarello, insomma, non era nemmeno un errore di catalogo, anche perché già all'epoca era considerato il capolavoro, no? Di Leonardo da Vinci. Parliamo pur sempre del ritratto più celebre al mondo, ma da secoli. E qualcuno semplicemente aveva rubato la Monna Lisa in una storia incredibile. Cioè, il 21 agosto del 1911 era un lunedì, che è il giorno di chiusura del Louvre, un'occasione perfetta nella testa di questo imbianchino italiano che lavorava di tanto in tanto al museo, abbastanza però da conoscere bene gli ambienti e le abitudini del personale. E questo è incredibile, cioè non ci sono ladri professionisti dietro questa operazione, ma soltanto questo tizio, Vincenzo Perugia, che ha approfittando appunto del giorno di chiusura, si era nascosto la sera prima nel museo, vestito con un camice bianco come quello dei dipendenti, e all'alba, col museo ancora vuoto, semplicemente aveva staccato il quadro dalla parete, se l'era infilato sotto il camice e se n'era andato, indisturbato, conservando tra l'altro per almeno 2 anni sta Gioconda in un appartamento di Parigi, mentre le indagini andavano avanti che sembrava un film demenziale, perché per dire, a un certo punto tra i sospettati di questo furto erano finiti pure Picasso, era finito il poeta Apollinaire, ma nessuno riusciva materialmente a trovarlo sto quadro. E la Gioconda, già famosa, diventava ogni giorno più leggenda. E più passava il tempo, più il mistero cresceva, fino a quando nel 1913, in un tentativo di riportare proprio quel quadro in Italia, convinto, no, lui che fosse stata trafugata da Napoleone, il nostro ladro patriota provava a vendere il quadro a un antiquario di Firenze. È stato scoperto, arrestato, e la Gioconda ritornata trionfalmente al Louvre, con in più un'aura quasi di leggenda, no? Simbolo del Rinascimento che diventava un'icona globale, con tanto di protezione da superstar, livelli di sicurezza mai visti prima. Parentesi, la Gioconda sta in Francia perché nel 1516 Leonardo da Vinci aveva accettato l'invito del re di Francia, allora Francesco I, e si era spostato proprio armi e bagagli come primo pittore, primo ingegnere, primo architetto del re, fino a quando poi non è morto, no? In Francia, Leonardo. E solo allora il re materialmente ha comprato la Gioconda, e dopo la Rivoluzione francese quel quadro è diventato proprietà della Stato. Tutto qui. A margine, il gesto di questo italico Vincenzo Perugia era stato considerato davvero eroico da una parte dell'opinione pubblica italiana, e non è un caso che all'epoca fosse stato condannato a una pena piccola, tutto insomma, 1 anno e 15 giorni di carcere, ridotti poi a 7 mesi, e tra l'altro all'uscita di prigione un gruppo di studenti toscani gli aveva portato pure dei soldi, cioè avevano fatto una colletta come riconoscimento per il gesto che aveva compiuto, no? E tra l'altro, grazie ai buoni rapporti poi tra Italia e Francia, prima di tornare definitivamente al Louvre, la Gioconda sarebbe stata esposta agli Uffizi prima, poi all'ambasciata di Francia a Palazzo Farnese a Roma, insomma, 21 agosto di 115 anni fa, una data da ricordare, dove un gesto folle improvvisato ha trasformato un dipinto già straordinario in un mito assoluto. Adesso potevamo partire con la Vie en Rose, no? Un Brassens o un Daft Punk per una Francia di musica più moderna, ma sarebbe stato troppo scontato. E allora Stati Uniti, che Noah Kahan è americano del Vermont, per dire. Le parole dell'estate. Partiamo.

Americano del Vermont, dicevamo, Noah Kahan, dove il Vermont è lo stato americano principe per la produzione di sidro di mele, per esempio, no? Adesso non è che la voglio mettere sempre sul discorso del mangiare, però siamo d'accordo nel dire che la cultura enogastronomica è un valore indiscusso. E a-

0: grazie a dei prodotti d'eccellenza che risalgono a tempi lontani, parlo del prosciutto di Parma, del parmigiano reggiano, di tutti i salumi come il salame fellino, come il culatello di Zubello, ma anche la pasta di pomodoro. Hanno trovato nel nostro territorio delle zone di eccellenza, e anche i prodotti del bosco come il fungo porcino di Borgo Taro, l'unico fungo IGP d'Europa, o il tartufo nero di Frane. A ciascuno di questi, con i vini del territorio, sono stati dedicati dei musei che nel loro insieme permettono di vivere il territorio, partendo dal Po, il grande fiume, arrivando fino all'Appennino, e scoprire sapori e storie e persone.
1: Diciamo che è stata un'intuizione anche a livello di dislocazione, sarebbe stato fin troppo comodo, no? Anche soprattutto nell'ottica di un turista, ritrovarsi in un'unica struttura per attraversare, no? Proprio questo percorso, ma mi pare che ci sia anche di fatto l'idea di raccontare concretamente un territorio oltre al prodotto in sé, cioè un discorso un pochino più ampio.
0: L'idea nasce nel 2000, quindi in anticipo rispetto all'esplosione del turismo enogastronomico, e partiva proprio da questa domanda: se fosse meglio avere un unico centro in città a Parma o tanti luoghi differenti nel territorio. Vinse questa seconda opzione proprio perché è il territorio che genera questi prodotti, e lo spostamento da un museo all'altro è già di per sé stesso un modo per entrare a comprenderli e a capirli. Fino a quel momento non esisteva un luogo dove i prodotti alimentari fossero in qualche modo raccontati e rappresentati. Certo, il turista poteva gustarseli a tavola, ma la grande cultura millenaria che li aveva creati e sostenuti in questo modo non poteva uscire. Ecco allora l'idea di creare dei musei collegati tra loro da un viaggio nel territorio, che potessero in qualche modo dire come si fa, com'è che il latte diventa formaggio, com'è che un maiale può diventare un prosciutto, un culatello, un salame, com'è che un chicco di grano diventa spaghetto. Musei quindi che raccontano una trasformazione.
1: Qual è oggi la missione culturale dei musei del cibo? Immagino che si sia evoluta in qualche modo rispetto alla fondazione.
0: È duplice. Da un lato esiste l'idea di aiutare le persone del territorio nella loro crescita, nella loro formazione, a conoscere sempre di più e sempre meglio questi prodotti che sono fondamentalmente identitari, quindi rivolta alle scuole del territorio e nel senso più ampio del termine. Dall'altro, quello di accogliere il visitatore, il viaggiatore, colui che viene anche da lontano, magari richiamato dal nome, dalla fama di un prodotto, per scoprire che dietro ci sono sempre delle persone e delle scelte che fondamentalmente sono legate a una logica di qualità. Da sempre Parma ha lavorato sulla idea che questi prodotti debbano essere di eccellenza, di livello qualitativo estremamente alto. Ecco allora che la scelta della qualità è una scelta anche coerente con il rispetto del territorio, con l'equilibrio ambientale. Pensate soltanto, sono 2000 anni che si fanno prosciutti da noi, se tutto questo non fosse costruito con una logica di equilibrio, il nostro territorio sarebbe un deserto. Invece è una zona verde, bella, curata, dove i prodotti vengono curati con grande attenzione.
1: Citava prima il rapporto con le persone, e mi incuriosisce a questo punto la collaborazione tra i musei del cibo e i consorzi di tutela dei prodotti, perché parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, salame felino, insomma tutte queste eccellenze di cui stiamo raccontando hanno una struttura alle spalle che ne garantisce appunto l'autenticità e il rispetto di regole precise.
0: I musei del cibo sono gestiti da una associazione senza scopo di lucro, un ente del terzo settore che ha al suo interno gli enti pubblici, la provincia che li ha fondati, i comuni, l'Università di Parma, la Camera di Commercio e tutte le realtà economiche, quindi comprese anche i consorti di cui faceva accenno. Questo fa sì che il Consiglio dei Musei sia un grande tavolo territoriale che pensa più a promuovere l'intero territorio che non il singolo specifico prodotto. È per questo che quando raccontiamo il Museo del Cibo noi parliamo anche dei parchi naturali, parliamo dei castelli, parliamo delle pieve romaniche della via Francigena, parliamo dei musei, parliamo di tutto quello che si incontra facendo questo viaggio. E nel viaggio si incontrano le persone.
2: Le persone che sono poi quelle alla base della filiera e le storie di queste persone raccontate attraverso le eccellenze che arrivano fino a noi nei musei del cibo di Parma. Si sente proprio la passione del direttore dei musei del cibo, il dottor Giancarlo Gorizzi, che riascolteremo ancora tra poco. State con noi.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le persone.

0: in preordine la nuova edizione numerata con copertina metallizzata, no? Per celebrare i primi 50 anni della Torre di Babele, Edoardo Bennato, nell'estate di Inblu 2000. La primavera scorsa, invece, eravamo virtualmente a Parma per scoprire il circuito dei musei del cibo. 10 musei tematici per capire i come e i perché del parmigiano, del prosciutto, ma anche della pasta, del pomodoro, del salame felino, solo per citarne alcuni, no? Perché poi non è che riesci a fare una maratona unica e a vederli tutti in una volta. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Il gioco è proprio questo, tornare. Noi abbiamo una card dei musei del cibo, un biglietto unico che permette di visitare tutti e 9 i musei del cibo della provincia di Parma, che vale un anno. Quindi se il visitatore si è trovato bene, può tornare una volta, può tornare due volte. Il gioco è proprio questo, il territorio è ampio, ci sono tante cose belle da poter vedere e cose buone da poter gustare. Ecco allora che questo permette di scoprire cose diverse, neanche inattese. Posso trovare un castello in cima a un colle che non mi aspetto, magari ai piedi del castello c'è un sentiero che affianca un canale che irriga i campi, dove si trovano delle sculture di arte contemporanea. È anche questo il viaggio dei musei del cibo. Tra un museo e l'altro forse ci sono ancora più cose da vedere di quante non ce ne siano dentro ogni singolo museo.
3: Quando si dice che è il viaggio, non soltanto la destinazione, insomma, quello che conta. Immagino che le scuole siano in qualche modo un po' il target d'eccellenza per il circuito dei musei, o no?
2: Le scuole rappresentano il nostro domani, il nostro futuro, è quindi assolutamente corretto che non solo il Museo del Cibo, ma tutta la comunità ragioni in una logica di futuro. Nello specifico, i musei del cibo hanno una proposta per le scuole estremamente variegata e interessante. Sono centinaia di laboratori didattici che permettono di approfondire tantissimi temi, perché il cibo è veramente trasversale. Si può partire dalla chimica, dalla natura degli alimenti, dal sistema dell'alimentazione, fino ad arrivare alla storia, alla letteratura, alla gastronomia certamente, ma anche alla linguistica. Ecco allora la fisica può aiutare a scoprire com'è che fa il latte a diventare formaggio, ma nello stesso tempo Giovanni Boccaccio ci racconta che quel formaggio nel 1300 era già un protagonista delle sue novelle del Decamerone. Quindi un cibo che troviamo scolpito nel marmo rosa del battistero di Parma e che troviamo raccontato dai viaggiatori stranieri. Quindi una grande ricchezza. Alle scuole noi proponiamo non solo momenti di visita, momenti di scoperta, anche giocosa, ma proponiamo anche di essere complici della nostra attività, perché le scuole del territorio, quelle che hanno una sede nello stesso luogo dove si trova il museo, hanno il diritto di entrare gratuitamente tutte le volte che vogliono. Quindi il museo è una sorta di aula in più per loro, di scoprire cose nuove e di aiutarci a costruire dei percorsi. Abbiamo pensato ad esempio ai percorsi Chicco per i bambini, per i ragazzi, raccontati come una caccia al tesoro, e ogni anno ne facciamo una nuova, chiedendo proprio alle scuole di aiutarci a individuare un racconto che possa coinvolgere i loro compagni. E in questa maniera sono nati tanti percorsi veramente divertenti che anche le persone, i bambini che arrivano dopo possono vedere nel tempo.
3: Penso che una delle sfide sia anche quella di rendere consapevoli, soprattutto le persone più giovani, del grande valore culturale del patrimonio gastronomico locale. Un po' come se crescendoci dentro tutto fosse un po' scontato, no?
2: Ma noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi abbiamo ben coscienza come nascono i prodotti del nostro territorio. La nostra gente vive di questo, e qui c'è l'oggi ma c'è anche il domani. Ecco allora che fare le cose per bene, alimentarsi in modo corretto, gestire in modo giusto le cose diventa un elemento vitale per l'intera comunità. La cosa bella è che le persone alla fine lo comprendono, perché i musei sono oggetto di tanti piccoli doni. Sono tante le persone che propongono oggetti per arricchire i percorsi. Questo significa che la comunità ci affida in qualche modo essere di memoria, ma una memoria che vive nei musei, che continua a raccontare.
3: Parliamo di oggetti di uso quotidiano, probabilmente, oggetti che raccontano storie di passione, ma anche storie di persone che lavoravano. Mi corregga se sbaglio.
2: Assolutamente sì, il più delle volte sono proprio storie di persone. Mio nonno faceva questo, mi può interessare. Al Museo del Cibo si trovano oggetti comuni, umili, semplici ma fondamentali, ma anche oggetti strani o del tutto particolari. Al Museo della Pasta troviamo un campione, il più antico campione di spaghetto del 1837. Gli spaghetti esistono anche dal 1300, da molto prima, ma se li sono mangiati, non sono rimasti, non sono sopravvissuti. Questo campione è rimasto intrappolato fra le carte dell'archivio di Stato perché ci fu una causa in tribunale e portarono i campioni di pasta. E questo è diventato uno strumento per raccontare una storia straordinaria. Ma ad esempio abbiamo anche un Topolino, nel senso di automobile,
3: sì?
2: Pubblicitaria, che ha sul tetto un enorme tubetto di conserva, e questo ci permette di raccontare come in un certo momento, negli anni 50, il pomodoro in qualche modo lascia la lattina di manda stagnata che l'aveva protetto fino a quel momento, per entrare in un tubetto che fino a quel momento era servito solo per i colori della tavolotta oppure per il dentifricio. Un cambio di confezione che in realtà coincide anche con un grosso cambiamento a livello di distribuzione e a livello di gastronomia e di cucina.
3: È incredibile anche come qualcuno abbia avuto, ci sia la fortuna, la possibilità di recuperare anche oggetti di questo tipo. Voglio dire, una Topolino pubblicitaria è diventata probabilmente vecchia prima che antica, quindi magari anziché disfarsene qualcuno ha avuto l'illuminazione di conservarla o preservarla in qualche modo, pensando che un domani potesse essere in qualche modo una testimonianza centrale.
2: È proprio vero, e c'è una storia simile, molto curiosa. Sempre al Museo del Pomodoro viene esposta una serie di 105 latte di conserva di grandi dimensioni. Anche queste sono figlie di una causa in tribunale, perché un produttore di conserva aveva una latte di fondo bianco. E nel momento in cui un altro produttore esce con una lattina di colore bianco, tutte le altre erano rosse, verdi, scatta la diffida. Ecco, la causa in tribunale fa sì che il produttore porti nell'aula un centinaio di lattine a dimostrare che la sua era l'unica. Alla fine, dopo aver vinto la causa, si disse: teniamole, non si sa mai che possano servire di nuovo. E questo ha fatto sì che quando nel 2010 è stato allestito il museo, noi potessimo recuperare questa fortuna straordinaria. Di collezioni di lattine ce ne sono tante, sono tanti collezionisti, ma questa è l'unica che ha una marca da bollo con la data sopra. È una finestra che spalanca una immagine precisa dell'industria conserviera italiana nel 1933. E questa unicità permette di raccontare storie, permette di raccontare la grafica, il design, la qualità, il valore della marca, tante cose che stanno dietro a un colore.
3: Sì, lo immagino proprio così, un viaggio nel tempo anche. Visitare un museo significa anche ritornare indietro, ripercorrere a ritroso storie di costume, di tradizioni. A margine, stiamo parlando di pomodoro, ma perché nell'immaginario collettivo il pomodoro è associato al Sud Italia, quando poi è a Parma che c'è invece un museo dedicato al pomodoro nello specifico?
2: È tutta colpa di Pulcinella. Felice colpa, se di colpa si tratta. Pulcinella è una grande maschera, uno straordinario personaggio terribilmente affamato che divora gli spaghetti al pomodoro e che ha portato con sé questa immagine. Oggi in realtà la produzione del pomodoro trova altre vie e altri suoli. Certo, in Campania c'è ancora il Torino San Marzano, grande prodotto, ma se dobbiamo guardare le estensioni coltivate, scopriamo che la regione italiana che produce più pomodoro è l'Emilia Romagna, con le province di Piacenza, di Parma, di Ferrara. Ed è lì, in questo territorio, che ci sono le più importanti aziende di trasformazione, con i loro marchi noti al pubblico, che continuano oggi a produrre passate conserve. Poi segue la Puglia, che ha preso in qualche modo il posto del

0: ristorante dove possiamo gustare quei prodotti. Collegati al museo del cibo ci sono dei luoghi dove gustare, quindi se vado al museo del culatello in riva al Po c'è l'osteria dove poterlo gustare e assaggiare, posso anche dormire perché c'è un albergo, se vado al museo del prosciutto posso fare una degustazione, se vado al museo del vino posso assaggiare il vino dei Colli di Parma con la straordinaria malvasia adatta proprio ai prodotti alimentari del territorio e così via. Ecco, questa è la specifica, sono musei del passato, sono musei del presente, che in qualche modo ci garantiscono anche un futuro.
1: Era il direttore dei musei del cibo di Parma, il dottor Giancarlo Gonizzi, ma vi rimando al web per tutti i dettagli e il calendario delle attività che ripartono adesso con un pochino più di frequenza a settembre. museidelcibo.it. Le parole dell'estate.

tornerà live a partire da settembre nei palazzetti Luciano Ligabue. Il tour è quello di Certe Notti, gran finale a Milano, ma saremo già il 24 ottobre, i biglietti sono già in vendita da un po'. Nel frattempo mettiamo in archivio anche questa settimana, che il nostro tempo a disposizione è finito. Buone vacanze a chi deve godersi ancora un po' di riposo, e in bocca al lupo a chi le ferie le ha fatte a inizio estate, già adesso ne vorrebbe altre. Siamo in tanti nella stessa barca. Intanto buon weekend su Inblu 2000, se volete noi ci saremo anche da lunedì prossimo, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Ah, il 2005, carissimi radioascoltatori, che anno, che annata, non lo so, lo scopriremo insieme. Benvenuti carissimi, questo è Nel Blu Dipinto di Blu, questo è Radio Orizzonti in Blu, Massimo in studio, Antonio alla regia. Il 2005 è l'anno che oggi andiamo a toccare. Buon ascolto. È l'anno internazionale della fisica, prima di tutto, ed è l'anno europeo del ricercatore. Oltretutto, poi, il 1 gennaio, il Lussemburgo assume la presidenza di turno dell'Unione Europea per 6 mesi, per l'appunto. L'8 gennaio, 3 astronomi statunitensi scoprono Eris, il secondo pianeta nano più grande del Sistema Solare. Mentre il 9 di gennaio, le elezioni in Palestina per la successione a Yasser Arafat, che era morto l'11 novembre, vedono vincitore Abu Mazen, è uno dei fondatori del partito Al-Fatah negli anni 50 e primo ministro palestinese per il breve periodo del 2003. Invece, in Francia, il 12 gennaio, l'Europarlamento di Strasburgo approva la nuova Costituzione europea e il 23 di gennaio Viktor Yushchenko è investito ufficialmente come presidente della Repubblica in Ucraina. È il 1 febbraio invece, e con questo entriamo nel nuovo mese, quando Giovanni Paolo II, papa di allora, viene ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una ricaduta influenzale. Il mondo si interroga sulla salute del papa. E intanto Jovanotti cantava una delle sue canzoni più di successo, intitolata Tanto.

0: come va il mondo.
1: Nel 2005 13 varie pagine ottennero il premio Nobel in quell'anno. Il premio Nobel per la pace venne assegnato all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, detta anche AIEA, in inglese International Atomic Energy Agency, che è un'agenzia fondata nel 1957 con lo scopo di promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare e impedirne l'utilizzo per scopi militari. Proprio per il suo impegno l'agenzia ricevette il premio Nobel per la pace insieme al suo direttore Muhammad El Baradei. Questo era uno dei premi Nobel. Poi abbiamo Robert Humann, un matematico israeliano, membro dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, che ha lavorato anche al Centro per lo Studio della Razionalità dell'Università Ebraica di Gerusalemme in Israele e fondatore anche del Centro per la Teoria dei Giochi nell'Economia. Vince il premio Nobel per l'Economia per aver accresciuto la comprensione del conflitto e della cooperazione attraverso l'analisi della teoria dei giochi, un premio condiviso con un altro personaggio di nome Thomas Schelling. Invece Yves Chauvin, per l'appunto un grande, anche lui vincitore del premio Nobel, laureato nella Scuola Superiore di Chimica, Fisica ed Elettronica di Lione nel 1954, riceve per l'appunto il premio Nobel nel 2005 per lo sviluppo del metodo della metatesi della sintesi organica. Veramente, qui siamo a livelli stratosferici. Un altro premio Nobel di quell'anno, premio Nobel per la fisica, invece venne dato a Roy J. Glober, fisico statunitense, per il fotorilevamento spiegato le fondamentali caratteristiche dei differenti tipi di luce, come il laser e la luce dei bulbi di luce. Le sue teorie sono ampiamente usate nel campo dei quanti ottici. Insomma, vedete che le scoperte dei premi Nobel sono notevolmente importanti. Il premio Nobel invece per la medicina venne affidato a Robin Warren, patologo ricercatore australiano, che gli venne appunto attribuito questo per le prime relazioni sulla presenza del batterio in biopsie di pazienti affetti da gastrite. Ma solo nell'81, quando Robin Warren fu avvicinato da Barry Marshall per ottenere un progetto di ricerca, che gli studi ottennero un rinnovato impulso. Questi alcuni dei premi Nobel di quell'anno. E invece noi andiamo a ascoltare La differenza con Che farò.

Torniamo al nostro mese di febbraio dove ci eravamo lasciati. Il 4 febbraio viene rapita la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena dall'organizzazione della Jihad Islamica mentre si trovava a Baghdad in Iraq per realizzare una serie di reportage per il suo giornale. Il 14 febbraio in Libano il primo ministro libanese dopo un attentato esplosivo a Beirut viene assassinato mentre in California viene fondato YouTube e su questo poi ci soffermeremo a lungo perché ovviamente è stata una delle scoperte e fondazioni più importanti del secolo, potremmo dire. Il 16 febbraio entra in vigore il protocollo di Kyoto sulle emissioni di gas tossici a cui aderiscono 141 paesi, esclusi gli Stati Uniti. Il 27 febbraio ai premi Oscar del 2005 The Aviator di Martin Scorsese si aggiudica 5 statuette e Million Dollar Baby di Clint Eastwood 4, ma quest'ultimo riceve i premi nelle categorie ovviamente più importanti. Ma vi stavo dicendo per l'appunto della fondazione di YouTube perché è proprio quell'anno abbiamo la nascita per l'appunto del grande social network che è YouTube. Quando nacque per l'appunto questo grande diciamo mercato delle immagini e dei filmati, era il 15 febbraio e con lo slogan Broadcast Yourself, trasmetti te stesso, fa il suo esordio proprio YouTube sul web, uno dei primi siti di video sharing, cioè di scambio di video, che in pochi anni arriva a meritarsi la fama di TV del terzo millennio. Come per altre imprese legate al web, tutto ha inizio in un garage di San Francisco. Veramente tutte le grandi imprese hanno inizio in un garage, anche Steve Jobs aveva iniziato così con la Apple. E qui infatti il quartiere generale di 3 dipendenti di PayPal impegnati nella messa a punto di un nuovo sito che consenta di caricare velocemente un video prodotto con la propria videocamera digitale e condividerlo con tutto il mondo. La tecnologia viene incontro alle attese di Harley, Karim e Chen che acquistano il dominio www.youtube.com e lo mettono online nel 2005. 2 mesi più tardi appare il primo video a rompere il ghiaccio, lo stesso Karim con un clip caricato il 23 aprile dal titolo Me at the Zoo che lo ritrae davanti a una gabbia di elefanti al giardino zoologico di San Diego. Andate a cercarlo se c'è ancora su YouTube questo filmato. Così prende il via la rivoluzione digitale che in poco tempo, grazie al passaparola, vede il traffico del portale aumentare in maniera esponenziale. Nella mente di milioni di persone scatta un meccanismo destinato a fare la fortuna del sito. Si fa un video e la prima cosa che si pensa è pubblicarlo il più presto su YouTube. E dalle scene di vita quotidiana si passa alle riprese di fatti di cronaca, eventi, concerti di musica che fanno di normali utenti dei video reporter in erba in grado proprio di arrivare sulla notizia prima di giornali e TV. Per questi ultimi YouTube appare nell'immediato un concorrente scomodo, passando poi col diventare un serbatoio inesauribile di testimonianze e curiosità, e ciò avviene ad esempio nell'occasione di terremoti e cataclismi o di fenomeni che si verificano in aree complesse dove è più forte la censura dell'informazione. Memorabili in tal senso restano le immagini delle proteste in Birmania, in Tibet, in Iran, che i TG internazionali trasmettono proprio prendendole dal web. Un altro aspetto che concorre alla popolarità di YouTube è che personaggi noti e artisti decidono di crearsi un canale YouTube personale, comunicando col proprio pubblico. Il primo a comprenderne la potenzialità è stato Barack Obama, che il 24 gennaio del 2009 pubblica sul suo canale personale il primo messaggio da presidente degli Stati Uniti. In altri casi vi sono sconosciuti artisti come Susan Boyle, che si ritrovano famosi grazie al passaparola su YouTube, un sistema che non viene snobbato nemmeno dagli artisti già affermati, che scelgono di presentare qui in anteprima i propri videoclip. Ma il salto di qualità sul piano economico avviene quando Google lo acquisisce nel 2006 all'esorbitante cifra di 1,65 miliardi di dollari. Nello stesso anno YouTube comincia ad affrontare in maniera più incisiva quello che costituirà il suo perenne cruccio, la violazione di copyright. A dispetto dello slogan del portale che invita a postare video realizzati in prima persona, in molti caricano spezzoni, intere parti di programmi, film, cartoni animati e violano così la normativa sui diritti d'autore. Il 2007 segna l'attivazione delle versioni in altre lingue, tra cui l'italiano, e secondo le stime più recenti YouTube supera i 3 miliardi di visualizzazioni al giorno, il che lo rende il secondo sito più visitato al mondo dopo Google e prima di Facebook. Il primo video a superare il miliardo di visualizzazioni fu Gangnam Style del rapper coreano Psy, attualmente il più visto in assoluto nel 2012 con 6 miliardi e 600 milioni di visualizzazioni. Invece è Despacito di Luis Fonsi del 10 febbraio del 2020 come aggiornamenti, ovviamente. E intanto noi invece andiamo ad ascoltarci Marmellata 25 con Cesare Cremonini.

La canzone di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato, Marmellata #25, è proprio un singolo ed è il primo estratto dal suo secondo album da solista maggese, pubblicato nel maggio del 2005. Il titolo fa riferimento a un passaggio del testo in cui il cantante, lasciato dalla propria fidanzata, consola il proprio dispiacere mangiando chili di marmellata, esattamente quella che la ragazza gli nascondeva. La marmellata rappresenta la felicità, mentre #25 è l'età anagrafica di Cremonini proprio nel momento dell'uscita del brano. Una versione è stata poi prodotta anche alternativa, Marmellata 24, inserita come B-side nel singolo successivo Maggese. Il video musicale, girato in 35 mm da Gaetano Morbioli per la Run Me Multimedia, e il video di Marmellata 25 vede il cantante svegliarsi una mattina, trovare tutti gli oggetti della propria abitazione animati da vita propria, e quando Cremonini esce dall'appartamento e pensa di essersene liberato, si trova faccia a faccia un ragno gigantesco che lo insegue per le strade di Bologna fino ad arrivare ai giardini Margherita, dove Cremonini sbatte la testa contro un ramo e sviene. Ma al risveglio il cantante si trova nuovamente nel proprio letto e una volta alzato tutto è normale, mentre in cucina c'è la fidanzata che gli dà il buongiorno con un bacio. La casa in cui è stato girato il video è veramente la casa di Cremonini, quindi anche qui, visto che parlavamo prima di YouTube, se volete andate a rivedere questo filmato girato in 35 mm nel 2005 come uno dei primi, delle prime produzioni video di Cremonini da solista. E con questo abbiamo concluso la parte di Cremonini, mentre torniamo al mese di marzo del 2005, quando altri avvenimenti appunto hanno occupato quell'anno per l'appunto. Che cosa accade nel marzo del 2005? Beh, varie cose. Tra queste vi segnalo il 4 marzo, dopo aver liberato la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena, viene ucciso a Baghdad da fuoco amico il funzionario del SISMI Nicola Calipari, e la magistratura italiana appurerà che il soldato Lozzano ha scaricato 58 colpi contro l'auto che li trasportava. Il 28 marzo un potente sisma si origina a Sumatra della magnitudo 8.7, con centinaia di morti e importanti danni materiali nell'isola di Nias a sud di Sumatra. Il 29 marzo la squadra femminile di ping pong della Romania vince per la terza volta consecutiva il titolo europeo, e il 31 marzo Terry Schiavo a Washington muore dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Nel Principato di Monaco lo stesso giorno il principe Alberto assume la reggenza succedendo al padre Ranieri III di Monaco malato, il quale si spegnerà poi il 6 aprile del mese successivo. Ed ora ascoltiamoci Elisa con una poesia anche per te.

E sulle note di Elisa, che ci ha accompagnato con la sua Una poesia anche per te, giunge a conclusione questa puntata di Nel blu dipinto di blu. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un saluto e alla prossima sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore,

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: News.
1: I dublinanti tornano in Italia. Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord. Calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni, morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
2: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda, capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
3: La situazione più critica in Lombardia, con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valdarabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa Mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versilia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
1: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nassera Kermiche, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
4: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nassera Kermiche, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nassera è la madre di Adèle Kermiche, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010. L'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Seno.
0: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. È il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana, oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
1: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
5: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'Adio Superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo Stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre conservato la sua indipendenza, la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi della cittadina, sotto la vetta del Titano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.30 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 1982 di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucili.
6: Di che messaggio può arrivare da San Marino?
7: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze, in un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
6: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
7: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
6: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
7: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: La pagina degli esteri, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
8: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz tre giorni fa raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Altro fronte, l'Ucraina prosegue a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
9: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto, di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo, intanto, si aggrava la scarsità di carburante. A mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zurablev. Secondo le autorità tedesche, avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite, ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Ascione.
10: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa, da quanto si è appreso il piccolo.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica condotta da me al microfono, cioè Claudio Borroni, mentre in regia abbiamo il solito magnifico Angelo Sivelli. E iniziamo subito con un brano di musica classica di Karl Orff, Carmina Burana o Fortuna.

Coro di musica classica meraviglioso che ci scalda le vene, così come fa anche questo brano di musica dance, Night Fever. Night Fever era quella febbre che veniva a tutti i giovani e ai loro genitori. I giovani perché volevano rimanere fuori fino a tardi, i genitori perché dovevano rimanere su fino a tardi e molto spesso dovevano andarli a prendere. Night Fever dei Bee Gees.

Ma quanti brani hanno composto ed eseguito questi Bee Gees, uno più bello dell'altro, da Night Fever appunto a quei brani lenti molto belli, a partire da come si chiama? San Francisco, fantastico, fantastico, ma tutti belli dal primo all'ultimo, dei veri geni compositivi e realizzativi.

Sì, veramente magnifico questo Night Fever. Invece arriva adesso un brano che in inglese inizia con Hello Darkness My Old Friend, che è stato poi tradotto in italiano in maniera un po' particolare. Se tu guardi gli occhi miei che hanno sofferto per amore. Vabbè, tutta un'altra roba. Simon & Garfunkel, Sound of Silence.

Tutti i brani eseguiti da questi due grandi musicisti erano sempre eseguiti nello stesso modo. Simon faceva la terza sotto e invece la parte principale era lasciata a Garfunkel. Due timbri completamente diversi, organizzati da questo grande uomo che è Paul Simon, che componeva testi e musiche.

E dalla musica folk si ritorna alla musica classica con un certo Beethoven, con Coriolano Ouverture.

No, io andrei avanti ancora questi 9 minuti che mancano al termine di questo brano, ma purtroppo c'è un grossissimo personaggio che si chiama Vasco di nome e Rossi di cognome. Oddio, io non è che impazzisca per lui, però non si può non mettere un brano di Vasco Rossi in questo momento in cui lui è in giro per tutta l'Italia a fare concerti, e ho preso proprio uno dei suoi più celebri brani, Alba Chiara.

0: fresca come l'aria. Diventi rosa se qualcuno ti guarda.
1: E come ascoltate, il brano è dal vivo. Io mi chiedo una cosa: se anche il cantante non avesse molta voce durante i suoi concerti, non c'è tanto bisogno di lui, perché tanto ci pensa il pubblico a cantare, no?

Lasciamo ora Vasco Rossi con la sua famosissima Alba Chiara per ascoltare, a mio avviso, il più bel brano composto e realizzato da Elton John, Sorry Seems to Be the Other's World. Il brano comincia con una domanda già difficile, la cui risposta è abbastanza difficile per chi la riceve. What have I got to do to make you love me? Cosa posso fare per far sì che tu mi ami? È bellissimo. What have I got to do to make you love me? Sentite che brano stupendo, non posso cantargli sopra perché è troppo bello. Se lo merita di cantarselo solo lui.

Tutti i brani di Elton John sono stati composti musicalmente da lui, mentre tutti i testi dal suo grande amico e compagno praticamente di vita Bernie Taupin. Lui, questo è veramente un grande poeta che ha aiutato tantissimo la crescita musicale e artistica di Elton John.

Veramente un brano straordinario, io l'ho definito il più bello del repertorio di Elton John. Sorry still seems to be the hardest word. E per rimanere in tema con i brani belli, sicuramente non potevo che prendere uno standard jazz di Roger Ten Hart, The Lady's a Tramp, interpretata da un Tony Bennett molto normale e da una Lady Gaga effervescente. The Lady is a Tramp.

Ebbene, strano a dirsi, il grande Tchaikovsky con questa sua serenata mi ha reso un po' triste e io adesso avrei bisogno di qualche cosa che mi faccia stare bene. Allora, parlando questa mattina con Biagio Antonacci, lui mi disse: ti mando qualcosa che veramente può fare al caso tuo. Non so di che cosa si tratti. Ascoltiamo.

Avete mai pensato che qualche volta tutte le cose stanno capitando a noi? È proprio il brano che ci sta cantando tra poco Frank Sinatra, Everything Happens to Me.

metterla giù dura, che con tutti i dischi di platino che ti sei preso e anche qualche Oscar come artista, come attore, ti capitano anche delle belle cose, dai.

anche se l'andamento che ascolteremo sarà lento, ci piacerà, perché alla batteria e alla voce c'è Tullio De Piscopo.

Vieni, vieni con me, vieni, vieni con me, alelai, alelai, vieni, vieni presso me. Bene, bellissimo questo, ma neanche tanto lento è questo andamento. Abbiamo Felix Anderson che ci fa ascoltare una sinfonia che ha un titolo bellissimo, Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90. Ma non potevi chiamarla Felicità, che ne so io, Felix Mendelssohn.

E ci dispiace chiudere qui questa bellissima cavalcata che io e Angelo abbiamo definito cavalcata a cavallo, sì, perché questa opera numero 4 in La numero 90 non ci piace. E ora Felix Mendelssohn ritornerà alla SIAE a depositare il titolo nuovo di questo brano. Sta per arrivare da noi Umberto Bindi con un brano, sì, molto bello, ma più che cantato da lui, io ricordo la grande versione di Don Marino Barreto Junior, che con il suo italiano molto latino faceva molto ridere, soprattutto nell'inciso quando lui cantava

E da un brano triste passiamo ad un brano ancora più triste, perché ci parlerà dell'autunno, che è molto lontano però ad arrivare, perché adesso siamo ancora, anzi non è, sì, è proprio estate da pochissimo tempo. Stiamo per ascoltare un brano, tra l'altro bellissimo, composto da Kurt Weill e interpretato da Ella Fitzgerald, September Song.

Alla domanda qual è la cosa più meravigliosa che esiste, tutti quanti risponderemo l'amore. È vero, l'amore è una cosa meravigliosa.

E cari amici, terminiamo la nostra puntata di A Tutta Musica con un brano danzante, la danza slava di Antonín Dvorak, 46 numero 7.

io sto danzando, quindi ho un po' di fiatone, perché questa danza slava mi piace molto, però vi devo salutare perché tra un secondo e mezzo termina la nostra puntata, e allora Angelo Sivelli dalla regia e Claudio Borroni dal microfono vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao a tutti!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici e benvenuti, si tratta di una nuova puntata che vi racconta le spezie dal nostro punto di vista naturalmente, quindi in modo anche magari semplicistico, però noi insomma siamo andati a cercare tutte le informazioni possibili e la Carla naturalmente si è impegnata al massimo per trovare le ricette con queste spezie, cosa non sempre facile. Di che cosa parliamo quest'oggi? Bene, di una spezia che c'è in tutte le nostre cucine.
1: Questa sera,
0: ecco,
1: questa
0: parliamo
1: famosissima
0: della noce moscata.
1: Sì, infatti l'albero della noce moscata, che si chiama
0: Myristica fragrans,
1: sì, è un sempreverde originario delle isole Banda delle Molucche.
0: Siamo in Indonesia.
1: Indonesia. È diffuso oggi però in varie zone intertropicali di entrambi gli emisferi. In Malesia e nelle Molucche, nell'isola di Grenada, al largo del Venezuela e anche da circa mezzo secolo nelle Antille francesi. Cos'è?
0: Allora, è un albero a portamento piramidale, pensa che può raggiungere un'altezza tra i 10 e i 20 metri.
1: Ecco.
0: L'albero femminile produce un frutto tondo e carnoso, grande quanto un uovo. Somiglia a una grossa albicocca giallastra. A maturazione il frutto si fessura liberando il seme.
1: Questo seme ovoidale, durissimo, di colore bruno, è avvolto da un rivestimento camoso di color giallo-arancio rosso.
0: Quello di cui abbiamo già parlato precedentemente.
1: Le volte scorse, che è proprio il macis. Dopo l'asportazione di questo macis, il seme invece viene tostato a fuoco dolce e privato del guscio legnoso che lo racchiude. Il seme essiccato ha un profumo dolce e avvolgente che si sprigiona quando viene grattugiato. E questa è proprio la noce.
0: La nostra, sì, la spezia che chiamiamo noce moscata non è dunque il frutto della pianta, ma la mandorla all'interno del nocciolo del frutto.
1: Eh sì, un tempo si trovavano in commercio sia il seme proveniente dalla pianta maschile selvatica sia quello della pianta femminile coltivata, che era però più piccolo e più aromatico.
0: Allora ricordiamo che sia la noce moscata che il macis sono citati da Plinio già nel primo secolo, ma l'uso di queste spezie sembra essersi affermato soltanto, dobbiamo dire, intorno al Medioevo, quando furono importate dagli arabi. La noce moscata ebbe a lungo una grande reputazione terapeutica.
1: E nel 1704 era proposta addirittura come rimedio per oltre 100 malattie.
0: Mica male, eh?
1: In dosi elevate questa spezia ha proprietà però narcotiche, convulsive e allucinatorie.
0: Esatto, ricordiamo che la scuola di Salerno, voi sapete, è l'illustre scuola di medicina, la più illustre del Medioevo, così insegnava.
1: Una noce è salutare, una seconda nuoce, la terza invece uccide.
0: Ma mi chiedo chi mai potrebbe grattugiarsi tre noci moscate, penso
1: insomma,
0: nessuno.
1: Infatti.
0: Ebbene, dove si tengono le noci moscate? Si tengono in appositi contenitori muniti di grattugia. Pensate che in passato queste grattugie erano spesso fatte di materiali preziosi, perché bisognerebbe grattugiarla proprio al momento prima di usarlo.
1: Sì, infatti, si adatta però anche a cibi grassi, alle salse, a base di burro e al latte, ai ripieni, però è ottima anche spolverata sul melone fresco. Lo
0: sapevi? Gli dà un gusto, lo immagino che deve essere un gusto particolare e a volte naturalmente viene utilizzata
1: dolci,
0: anche per preparare
1: certo,
0: dolciumi e liquori.

0: E lasciamo Mia Martini e facciamo un po' di storia di questa benedetta noce moscata. Vi abbiamo già anticipato qualcosa, ma ci addentriamo. Ricordiamo che questa preziosa spezia era già nota ai mercanti arabi nel periodo medievale, ma veniva custodita preziosamente segreta per secoli la fonte di approvvigionamento di questo tesoro. Quindi nessun europeo sapeva dove si rifornissero della spezia.
1: In India e nel Medio Oriente, sin dal 700 a.C., le proprietà della noce moscata erano conosciute e apprezzate sia in cucina che in medicina. Infatti, i medici arabi usavano la noce moscata come spezia officinale fin dal VII secolo e si sono trovati degli scritti che provano proprio questo uso.
0: Ma in Europa comincia ad essere conosciuta durante la conquista araba e siamo intorno al 1300. Non si sa bene se sono stati gli arabi a farla conoscere durante la loro conquista o se fu portata nei paesi europei dai crociati che ritornavano dal Medio Oriente. Tuttavia,
1: sì, anche se era conosciuta già nel periodo medievale, la noce moscata rimaneva una spezia rara e di difficile reperimento, dal costo poi molto elevato e soprattutto nessun europeo sapeva dove venisse prodotta.
0: Ma tutto questo mistero a un certo punto era destinato a terminare e finì il giorno in cui il navigatore portoghese Antonio de Abreu sbarcò sulle isole Banda, che erano proprio le isole di produzione, nel 1512 finalmente. Anche gli europei sapevano dove si produceva la noce moscata. I portoghesi, ecco, si installarono sulle isole, ma queste chiaramente erano ambite anche dagli olandesi, dagli inglesi. Tutti volevano a tutti i costi questa spezia, questa pianta.
1: E ci volle poi più di un secolo perché gli olandesi riuscissero ad impossessarsi proprio di queste isole, strappandole ai portoghesi. Ci riuscirono nel 1621 e una delle motivazioni principali di tale conquista fu il controllo proprio della produzione della noce moscata e anche del macis. A quel tempo la noce moscata era mantenuta, come abbiamo detto, ad alto prezzo in Europa da una corta manipolazione del mercato ed era una merce quindi preziosa non solo però per i mercati europei ma anche per i mercati indiani e dell'Oriente che ne chiedevano quantità.
0: Pensate che nel 600 la noce moscata era così preziosa da essere stimata come l'oro.
1: Addirittura. E infatti veniva tra l'altro considerato un potentissimo medicinale capace di curare molte malattie, compresa la peste, ed era un lusso che solo le persone nobili e quelle chiaramente più ricche potevano permettersi.

0: gli olandesi, preso possesso delle isole Banda, non esitarono a scacciarne e a rendere schiavi gli abitanti, e tutto questo in nome della preziosa spezia. Molti indigeni furono uccisi o deportati a causa del monopolio di questa spezia, che era davvero preziosa.
1: E nel 1700 divenne così di moda la noce moscata che in Inghilterra i giovani ricchi e nobili portavano proprio con sé una noce moscata e anche una piccola grattugia ornamentale, però d'argento.
0: Ecco.
1: Sì. Oppure di legno o di osso, per insaporire sul momento, con una piccola grattata della costosa spezia, dei cibi o delle bevande, in particolar modo il vin brûlé.
0: Ecco, per lungo tempo gli olandesi ebbero il monopolio della noce moscata, sin quando gli inglesi nel 1796 riuscirono ad impossessarsi delle ambite isole e quindi poterono mettere le mani non solo sulla spezia, ma anche sulla pianta.
1: Sì, ancora oggi le Molucche e Grenada costituiscono le due aree che producono la maggior parte proprio della fornitura mondiale di noce moscata. A Grenada addirittura la coltivazione e il commercio di questa spezia hanno assunto una tale importanza che sulla sua bandiera è raffigurata una piccola noce moscata. Ai giorni nostri la coltivazione dell'albero che produce questa spezia è diffusa in diverse altre aree tropicali, in Cina, Taiwan, a Kerala, in India e nel Sud America.
0: Allora, ci addentriamo nella descrizione particolareggiata. La noce moscata, abbiamo detto, è il seme di una pianta tropicale che appartiene alla famiglia delle Myristicaceae. Il nome scientifico porta quello di Myristica fragrans, perché non solo il frutto ma anche le sue foglie, se per caso vengono strofinate, profumano intensamente. È una pianta, abbiamo detto, molto grande, è un albero tropicale sempre verde e ha una corteccia grigio verde scuro che, se tagliata, produce un succo giallo che all'aria si ossida diventando di colore rosso.
1: Fittamente ramificato, possiede un folto fogliame con grandi foglie ovali appuntite di un colore verde scuro, disposte alternativamente e portate da un lungo picciolo. Il frutto è simile a una prugna con la buccia liscia di color giallo pallido.
0: Ecco, quando il frutto è maturo, come abbiamo già detto prima, una profonda spaccatura evidenzia il suo seme, la noce moscata, con la guaina rossa che l'avvolge. Ricordate, avevamo già parlato anche di questa, detta ariglio, che dà origine alla specie chiamata macis. Il seme, un grosso seme lucido di colore viola-marrone, inizialmente morbido, diventa quasi legnoso mano a mano che si secca. E dopodiché noi ci chiediamo: come coltivare la noce moscata? Possiamo noi nel nostro piccolo orto coltivare la noce moscata?
1: No, può essere coltivata infatti con successo solo in ristrette aree tropicali. Infatti questi alberi, per crescere rigogliosi e dare dei frutti, abbisognano di terreni fertili, ricchi di sostanza organica, però anche molto ben drenati. E la Myristica fragrans, quindi la pianta della noce moscata, predilige i suoli vulcanici come quelli delle isole native, perché il terreno vulcanico è ricco di sostanze minerali e anche una struttura molto leggera.
0: E queste piante preferiscono luoghi soleggiati e soffrono se la temperatura si abbassa al di sotto dei 12 gradi. Oltre ad un'elevata temperatura tutto l'anno, poi hanno bisogno di una forte umidità tipica delle zone tropicali raggiunte dai monsoni. E per quanto riguarda l'alta stagione, quindi per questa pianta, la raccolta nell'alta stagione va da dicembre a maggio. Essendo un albero tropicale, questo albero porta contemporaneamente fiori e frutti in diversi stadi di maturazione in tutte le stagioni, anche se i picchi di raccolta, come abbiamo detto, si hanno nei mesi indicati. Se questa pianta è propagata da seme, impiega circa 15 anni per dare un frutto. Invece con le talee l'entrata in produzione è più veloce, solo dai 7 ai 9 anni. Però la lunga attesa è ripagata da una grande produzione di noci moscate, da 1500 a 2000 l'anno per più di 70 anni. Ma
1: beh,
0: quanto
1: vale
0: quanto...
1: la pena aspettare.
0: Cavoli, ma quanto vive quest'albero?
1: È molto longevo, infatti produce tranquillamente sino a 90 anni di età e non sono addirittura rari gli esempi che passano il secolo.

0: Allora, abbiamo detto raccolti questi frutti, pensate che vengono raccolti anche 3 volte l'anno. Come si esegue la raccolta? Si esegue manualmente e con lunghe canne di bambù che portano un contenitore attaccato in cima. In Indonesia questo bastone è chiamato gai gai. Vedi quante cose strane e anche curiose.
1: Certo, e poi si può scrivere un grosso libro certo. Svelando come viene impiegata la noce moscata in cucina. Per esempio, negli Stati Uniti e in Inghilterra viene adoperata in genere per aromatizzare bevande e preparazioni di dolci come budini e creme. In Francia l'apprezzamento invece di questa spezia risale a diversi secoli fa, quando alcuni alberi contrabbandati dalle isole delle spezie attecchirono nelle colonie tropicali proprio francesi.
0: In Italia come facciamo? Noi l'aggiungiamo ai dolci tradizionalmente, anche nei ripieni di carne, formaggio, spinaci usati per i ravioli, i cannelloni,
1: sì, la mettiamo un po'
0: ecco, i tortellini. Certo. La noce moscata è una delle più utilizzate spezie dei paesi tropicali, per esempio nei Caraibi.
1: Sì, uno dei luoghi principali di produzione proprio di questa spezia viene impiegata per moltissime preparazioni culinarie, anche qui dolci, salse, carni ed entra in molte miscele di spezie.
0: Nel Medio Oriente è indispensabile per certi tipi di carne come l'agnello e fa anche qui parte di miscele di spezie come succede in Marocco. In India dobbiamo dire che l'India coltiva una particolare varietà della miristica fragrance che dà una noce moscata che contiene più oli volatili e quindi è più saporita e profumata rispetto alle noci moscate indonesiane e grenadine.
1: E poi invece abbiamo sempre nella cucina indiana, viene usata per insaporire le bevande, carni, verdure, anche un ingrediente sì. importante per un mix di spezie che ricordiamo
0: Garam Masala.
1: Certo.
0: Come si può usarla al meglio?
1: Allora, meglio acquistarla intera, abbiamo detto, con la grattugia vicino, perché va grattugiata al momento, ecco. Il suo particolare aroma, che è un raffinato mix di dolce e piccante, la tende particolarmente apprezzata proprio in cucina. Torte alle mele, biscotti, dessert, sono prelibatezze senza certo. un po' di noce moscata. E questa spezia poi esalta i piatti a base di uova e formaggio, ma è anche ottima per insaporire le salse e le verdure.
0: Ma anche come i cavolini di Bruxelles, aggiungere una grattugiata. Di... Allora, prima di passare alla nostra ricetta dobbiamo dare un piccolo avvertimento. Fate attenzione ad acquistare la polvere di noce moscata, perché non solo la spezia perde molto, ma è possibile incorrere, se non si acquista un prodotto di qualità, nelle adulterazioni. Infatti vi sono alberi tropicali che producono addirittura false noci moscate, chiaramente non saporite, non pregiate come quella originale. Siamo pronti a questo punto, Carla?
1: Per la ricetta. Allora, facciamo questa ricetta che è uno sformato di carote. È un piatto colorato, ecco. Per prepararlo servono praticamente degli ingredienti che troviamo, quindi carote, uova, parmigiano e noce moscata, che proprio serve a dare quel tocco in più. Formato detto di carote ma anche patate.
0: Allora, abbiamo detto 250 grammi di patate, di carote, 100 grammi di patate, 30 grammi di burro, 50 di parmigiano, 2 uova, sale e noce moscata. Il procedimento.
1: Sì, si pelano patate e carote.
0: Certo.
1: Le tagliamo tutte a cubetti e le cuociamo per 5 minuti o al microonde oppure
0: con l'acqua. Normalmente,
1: ecco.
0: Sì.
1: A questo punto trasferiamo tutte queste verdure che abbiamo fatto
0: sì.
1: bollire nel mixer
0: okay.
1: insieme al burro, al parmigiano, al sale, alla noce moscata e a 2 tuorli, tenendo da parte gli albumi.
0: Sì.
1: Frulliamo tutte,
0: okay.
1: otteniamo una bella crema e quindi versiamo questa crema in una bulla di vetro, cioè in un recipiente di vetro.
0: Sì.
1: A questo punto montiamo gli albumi e incorporiamoli al composto.
0: Bene.
1: Delicatamente amalgamiamo con un cucchiaio di legno. Trasferiamo il tutto
0: nelle cocottine,
1: cocottine imburrate e infarinate, cuociamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.
0: E quindi lo sformiamo.

0: Niva, siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra trasmissione.
1: Quindi dobbiamo semplicemente salutare e
0: darvi appuntamento.
1: Alla prossima.
0: Arrivederci.

Orizzonti in Blu, la radio. Celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88, ai microfoni in studio Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Gigi D'Alessio. Molti sentono nel suo timbro inconfondibile il suono dei vicoli napoletani. Nel suo canto riconoscono il tipico cantilenare delle strade popolari campane, quella inflessione tutta partenopea che caratterizza gli scugnizzi. Amatissimo non a caso dai suoi concittadini, il percorso artistico di Gigi D'Alessio è del tutto eccezionale, passato dalle esibizioni ai matrimoni a riempire gli stadi della sua città natale, fino all'affermazione nel grande agone nazionale. Formazione e primi lavori. È nato a Napoli il 24 febbraio del 1967. Ultimo di tre figli, Gigi D'Alessio si è fatto dapprima notare nei circuiti cittadini come arrangiatore dotato di orecchio prezioso e di intuito infallibile nel sintonizzarsi sui gusti della gente. Malgrado il côté popolare che lo contraddistingue, D'Alessio è però un artista per nulla sprovveduto. Non solo si è diplomato al conservatorio, ma pare che un giorno si è anche riuscito a salire sul podio per dirigere niente meno che l'Orchestra Scarlatti di Napoli, di ampia e nobile tradizione.

quando mi vuoi. Raggiungi a basso prezzo 20.000 per pagarti quel tassino.

All'inizio della carriera, la grande fortuna di Gigi D'Alessio è però quella di essere notato dal re dei re, il grande Mario Merola, il dominatore della sceneggiata napoletana, il quale, dopo averlo sentito cantare per caso, ma soprattutto dopo aver sentito le canzoni scritte per altri, da Gigi Finizio a Nino D'Angelo, lo vuole al suo fianco come autore e pianista. Lo lancerà con una canzone interpretata a due voci, Shintan, scritta dallo stesso Gigi D'Alessio. Un ingresso timido nel mondo della musica al quale si accompagnano le prime serate, le apparizioni alle feste di piazza, i concerti ai matrimoni, come decine di altri giovani talenti della scena locale napoletana. Ma Gigi D'Alessio, dotato di un fiuto non comune per la melodia e della capacità di ricucire su di sé stereotipi musicali di successo, tiene duro nei momenti di difficoltà. Siamo nella Napoli che, conclusi gli anni Ottanta, si affaccia agli anni 90. D'Alessio comincia così a pubblicare i suoi primi dischi.

0: È il 1992 quando appare Lasciatemi cantare. L'anno dopo pubblica Scivolando verso l'alto, 30.000 copie vendute escludendo il mercato dei falsi, mercato in cui Gigi D'Alessio assieme a Nino D'Angelo è dominatore incontrastato. L'artista nato dal popolo e che il popolo conosce bene ha sempre sopportato con molta nobiltà d'animo lo smercio dei suoi dischi pirata, riconoscendo senza ipocrisia che si tratta pur sempre di un veicolo di popolarità. Inutile negare infatti che è questo mercato parallelo lo ha aiutato ad imporsi e ha permesso a moltissime famiglie con pochi euro in tasca di sognare attraverso i suoi dischi. Gigi D'Alessio ha avuto un'altra grande fortuna, quella di aver saputo cavalcare il fenomeno dei neomelodici, quei cantanti che fanno della melodia dispiegata e orecchiabile, nella buona tradizione italiana, la forza delle loro canzoni. Ecco allora che nel 1994, sull'onda di questa nuova tendenza, la storica Ricordi lo scrittura con buon intuito commerciale alla ricerca di un nuovo fenomeno genuinamente popolare da lanciare. Lui si concentra in un ritiro creativo e non delude. Sforna prima Dove mi porta il cuore e poi Passo dopo passo, che contiene due canzoni simbolo di Gigi D'Alessio, Fotomodelle un po' povere e Anna Re.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

l'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Il successo commerciale è proprio solo dietro l'angolo. Nel 1997 è l'anno zero del musicista, esce fuori dalla mischia e il suo entourage tenta il grande colpo, suonare allo Stadio San Paolo. Impresa riuscita alla grande con un'operazione di marketing del tutto eterodossa. Non solo prevendite nei classici negozi di musica, ma anche vendita dei biglietti porta a porta, quartiere per quartiere, fino ad ottenere un vero e proprio sold out dello spettacolo. Ma lo Stadio San Paolo è stato così ricolmo di spettatori per un evento musicale. Il suo exploit diventa un passaparola che arriva fino a Roma e a Milano, nel cuore delle major, e scatena un interesse pazzesco. L'anno dopo è la volta di È stato un piacere, album che contiene le sue storie della gente. Gente qualunque, amori che nascono e amori che finiscono, sentimenti importanti tradotti in una musica alla portata di tutti. Visto il grande successo, i responsabili dell'immagine dell'artista napoletano pensano anche a un traino cinematografico. Detto fatto, nei quartieri storici della città partenopea gira Anna Re, diretto da Nini Grassia, che arriverà a battere nelle sale napoletane addirittura un colossal come Titanic. Il film purtroppo è stato invece completamente ignorato dalle altre sale italiane. Forse una forma di snobismo?

0: Per sfondare davvero su scala nazionale, ormai Gigi D'Alessio è costretto ad affrontare la prova suprema del Festival di Sanremo. È il febbraio del 2000 quando, con Non dirgli mai, pur non vincendo il festival, sfonda come fenomeno di costume. Il suo Quando la mia vita cambierà supera le 400.000 copie, cifra record per un neo debuttante. Da qui si può dire che la strada è tutta in discesa. Sanremo lo reclama ancora nel 2001, presenta in gara Tu che ne sai, confermando l'exploit del 2000, mentre il suo decimo album, Il cammino dell'età, arriva in vetta alla Hit Parade. D'Alessio può fare concorrenza ai grandi della canzone italiana, è il primus inter pari di big come Eros Ramazzotti, Vasco Rossi o Laura Pausini. Dopodiché il numero di concerti in Italia e all'estero non si contano più. Nel dicembre 2006, in un'intervista al settimanale Chi, la moglie Carmela Barbato ha rivelato l'esistenza di una relazione di Gigi con la cantante Anna Tatangelo, allora 19enne. Gigi D'Alessio ha poi confermato la relazione, affermando che era iniziata già da un anno, durante la tappa australiana del precedente tour mondiale in cui Anna Tatangelo era ospite fissa. Alla fine del mese di marzo del 2010, dalla coppia nasce il figlio Andrea. Gigi D'Alessio torna al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano La prima stella. La storia d'amore però con Anna Tatangelo si interrompe proprio nel 2017 per tornare insieme poi nel settembre 2018. Si lasciano definitivamente invece nel marzo 2020. Dal 2021 è legato sentimentalmente a Denise Esposito, 26 anni più giovane di lui, e il 24 gennaio del 2022 dalla coppia nasce Francesco D'Alessio, quinto figlio del cantante. Il terzo figlio, Luca, ha intrapreso la carriera di cantante con il nome d'arte LDA. Nel mese di marzo 2024 Gigi D'Alessio fa sapere che diventerà padre per la sesta volta. Assieme alla compagna Denise aspettano il loro secondo figlio.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore. Io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire, a chi mi deve un giorno perdonare, vorrei.
0: La frase famosa di Gigi D'Alessio: ho suonato anche per qualche boss, spesso non mi pagavano, un bacio e via. Alla camorra ho regalato un mucchio di canzoni, ero obbligato. Se dicevo no, chi mi proteggeva? Anche i giornalisti ci vanno e al mattino ricevono il cashmere.

E anche oggi la trasmissione finisce qui, carissimi ascoltatori, ma restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Ciao a tutti!

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Mario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: No Tengo Dinero, Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouet. Claudio Cecchetto, 1981.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è

fare per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

nome lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

te da gennaio a dicembre. Ecco, parlo di te. Ah, ecco, parlo di te. Sì, io parlo di te.